Monas en Iral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda d'aur, niespeun, plein letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot madira inagada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ie casa, monas en Iral, quel che nesce era miera, nuot e senza cal.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, po l'ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

senza fuoco. D'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

Encarsche Detgna, de John Cadieli. Sun cheu en jastra tiara, lonch ne vend il vich natal, coi mondi, buon piara, gli encrescher fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescher mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec de venta cusseiera federala. In Victoria a Chiasa poi club de hockey de Tavau festival. E Laura, d'expert vegni sulle giv e sil suenta se mantegna la buona aura. E alla sis, mes nome Alexi Baselgia, bien di insemen. Struja il Consiglio federal Guy Parmalin annuncia da sa retrair che noms per sia successione fan la ronda. Ihr Seira, la Consigliera Nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dic, in l'emissione Arena della televisione SRF, che la steht a becce disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Commissione della PPS chiatia in una buona candidata o in buon candidat a Martula Bloch a raggiunta. Buona chance per la nominazione an la genevrina Céline Amodru, la turichiaise Nathalie Rickli e la songaiaise Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interpresa svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interpresa è in fornitura del settore d'astronautica che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenore una comunicazione da Beyond Gravity è pli probabile in actur professionalism, responsabile per l'attacca. La esaminazione succede insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. E nel Grigion, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abitanti di Chira Val fa parte della Reit de Sanedat sur Selva. Quai diventa il 1 gennaio 2027, scala Vishnanka scrive in una comunicazione. In più anni, le votanti e le votanti di Val approvano la convegna di prestazione, tanto le Vishnanka e le canorte di fanspicens Luther Luoghi. In l'exterior, tra i protesti di scolari e scolari alla polizia francese, arrestate piglien di sdì, pliche 5.000 persone. Quei al ministro dell'interno Laurent Nunez dic all'emettore di televisione francese TF1. Radont 85% dels arrestati seien minorenz. Tenor il ministro eran ir circa 700 scuole e gimnasis per tutiats dels protests, in terz pli pauc che le gievtia. Da pien di sdì van scolares e scolars francese in via per far attenzione in bagliecchis de scuola in decadenza e me mia pauca magistraia. Ed oster noves del sport, en la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa conta Ajoa con 3-1. Quai è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dicchia la partita stada pari in adin. En les devoses indisch minutes an Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ulteriori partite di Ersaire. Berna ha perso contro Ginevra con 2-3-26 età penaltis. Lugano ha battuto il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne ha guadagnà contro Vienna con 7-4. E Kloten ha perso contro Fribourg-Gotteron con 1-4.

0: Il top tieu della Nations League, ier saira, la Francia contra l'Italia, n'ai dan a gin victur. Las duas equipes fan impari in ad in. Con un grandius culp liba procur il franzos Michael Olisee per il 1-0 en la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni grateglia l'ora d'egualisà en la 68 minuta. En il secondo della gruppa A gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Dus gols a marcà Kevin De Bruyne, in Romelu Lukaku.
1: La meteo.
0: Ot specchin di dec sulle jiv. Nen prima jen il grigiuntel sit an crescits de nivels ed en l'engiadine per part ceiera. Il suente mezz disa formen sur ils culms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameda in edem ustaita di 7 gradi, in il sorsese 36-20 gradi ed in la sorselva 37-25 gradi. De maune del jendis di fa il sole puspeina giada parada. Sulet il suente mezzia a mincia giada in cinz nivel sur il skolms. I resta mi aival con fine 22 gradi a quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da avere una buona educazione. Libra da avere gers hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma allo stesso momento non senti libra da mosser mis vaires emozions a mis amis ed otras personas che conosci. Quis scuce m'obligest essa contenta, esce nusun. In quis moments nusun i libra. Un moment in oce m sentusce, e que capita suvens, es durante una conversazion. Cu prim provi dat aggiunger ereia un u l'otro in pissamaint, ma dan detta manch am vain l'intunzion c'è quelles personas ci discuren numem gugent. Cieva resti belo, nu dicin guata e suri. Ma perché vaira manch? Perché veni trista be per vi d'un unic in pissamaint? E perché ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se, l'unic c'è pos fer al moment es rir e far finta d'esser contenta.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec de ventar consigliera federale? In Victoria a Chiasa, poi il club de hockey de Tavau Festival? E Laura, det spert vegni sulle jif e sil suente se mantegna la bunaura. Jella set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Struja il consiglio federal Guy Parmelin annunziata sa retrair che noms per sia successiun fan la ronda. Ir saira la consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dic in l'emissione arena della televisione SRF che la nastetti a bec a disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und, wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS chiatti in un buon Kandidaten o in buon Kandidat a Martula Bloch aggiunta. Buone chance per la Nomination an la Genevrina Céline Amodru, la Turchiaisa Nathalie Rickli e la Songaiaisa Esther Friedli. Il 20 de novembre presenta la fraktion della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica che toglie tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenor in comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism responsabile per la taccia. Le esaminazioni succedono insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in un'impresa di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. In il Grigion, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abitale Cira Val fa parte della Reiter Sanedazur Selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scolle Vishnanke scrive in una comunicazione. In pli anni, il svotanz e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione tra le Vishnanke e la canorte du fan spicens luta luoghi. In l'exterior, per il protest de scolars e scolars alla polizia francese arrestata pilien di sdi, plicche 5.000 persunas. Qui al ministro dell'intern, Loro Nunez, dic alle metode de televisione francese TF1. Radont 85% dels arrestats seien minorens. Tenor il minister eren ir, circa 700 scoles e gymnasis per tutiats dels protests, in terz pli pauk che le djevdia. Da pien di sdi van scolares e scolars franzos in via per far attenz in bejecs de scola en decadenza in memia pauca magistraia. Ed os der noves del sport. En la National League al club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa con de Ajoa cun Traisadin. Quai è la terza vittoria in serie per ils Grigiuns. Dici alla partita stada pari in Adin. In les devoses indisch minute san Philippe Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per le victorie del HCD. Ed anche ils resultats de les ultriures partides dier saira. Berna a pers conte Ginevra cun 2-3-6 età penaltis. Lugano a batti ils Rapperswil-Jona Lakers cun 5-2. Lausanne a guadagnà conte Vienna cun 7-4. E Kloten a pers contre Fribourg Gotteron con 1-4. En il top 10 della Nations League ir saira, la Francia contre l'Italia, nai danna gin victur. Les due equipes van in pari 1-1. Con un grandius colp libe procur il francese Michael Olise per il 1-0 en la 55 minuta. Et Alessandro Bastoni gertegia l'ura d'egualisà en la 68 minuta. En il secondo gioco della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Dus gols a marcà Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.

0: Oggi spetta in di dec sulle jiv. In prima jen les valandas an crests de nivels ed en l'engiadine per part ceiera. Il sentimets disa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale a Sameden e de Müstair tra 17 grads, en il Sorsese tra 16 e 20 grads ed en la Sorselva tra 17 e 21 grads. De maune di liendis di fa il sole puspene giada parada. La de maune ha minche mai per part ceierauta. I resti mi aival confine 22 grads a cuira e sin 2 mm radont 12 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: I fitch simpatic. I dis findifne. I patin in quella cuz Beatles mis nomle di na scena. Bella sonda.

0: Da dir adieu, non è neanche così simple. Pustut, ci sei stat sette anni in lui, ci sei in sei stat iant. Lura poi dar emozioni, io sia ir Adana Giacometti, ci ha tutto come già della bühne nazionale politica.
1: Io sei stato un strenlige, aber dennoch ist es gleich wieder, ich has können irgendwie verdrucken. Das han ich auch welle, ich han nicht welle brüeli, wenn ich vorne gehe.
0: Seit uns Kusel National Bastenparella de più tempo per la famiglia e temp liber lesse la vair in futur. I ceci des provincia Ossa Claire, Anna Giacometti resterà in buona memoria a Berna. E poi i colleghi Grigiunzi, Jan Pult, Martin Candines e Roman Hug.
2: E crea il sostegno morale che Anna mi ha dato quando c'è una candidata per il Cusal federale, che era un tempo super intensivo per me. Quel non ti invliderà mai, quello era per me umano, als ci mi ha dato Blair, per cui ti la sono fatta grata fino a
3: Noi siamo in apprezzato e siamo in un discorso, siamo in filosofia in te, forse in te, in certe cause che distorbono in quel mince di domandare vice versa in te, per meini dell'autore, poi veniamo un cami.
4: Io, Tano und ich, wir haben natürlich politisch zum Teil grosse Differenzen, aber persönlich mögen wir uns dafür umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir lange gemeinsam Gemeindepräsident und Präsidentin in Graubünden gewesen sind und das verbindet.
0: Belzblät der Schnister für eine Dritte per Anna Giacometti. Der Wind der prossimen Session, wenn du als Sitz der Bergagliotta occupa dell'Interieur, Kuslier Governativ Christian Rathgeb. In 9 Minuten sind es 7:30 in der bella sonda bunura.

La sonda bunura al 3 ottobre in 3 minuti le 7 e mezza ed uscì a cominciare al carrusel de noms a far le runde ci podes nir successura successura de Guy Parmelin. Hai, intanto ir in nom prominent grijun tut position Magdalena Martuno Blocher de Pido Quaisco Prosa.

0: Las 7:30 Alexi Baselgia is pront cu las novitats.
1: Magdalena Martulla Bloch na stat bitje disposiziun per su andal cu sia federal Guy Parmelin. Quei alla cusiera nazionale della PPS, chef della Emskemi di Chiersair in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS chiati in buona candidata o in buon candidato. Tra i protesti dei scolari e scolari in la Francia, alla polizia arrestata pigliandosi di più che 5.000 persone. Quei al ministro dell'interno loro non è stato. Radont 85% dels arrestats seien minorens. De piendisch di van scolars e scolars franzos in via per far attenz in bejecht de scola in decadenza e memie pauca magistraia. Il club da hoche de Tavaua gudegnaier sei rechase conta Ajoa cun traisadin, quei alle terze victorie in serie per ils grejunts. Ils Golds per il HCD am fatch Kale Anderson, Philipp Sadina et Adam Tambalini.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione e sostegno in caso di solitariedad in la Via Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: I tici ha finito dato il cucco di finestra, forse vis, e ha qua e là a Montpernuvels, in ingedina per parte Cierra. In a sonda, dovò però cumplere sull'ai spetta curcia la Cierra e als Nuvels sun de 20. Qua dopo temperature maximale se sa meden e a mistare da 17 gradi, in sursese da oz fin 20 gradi ed in surselva da oz fin 21 gradi.
2: Pront per il dì.
0: I vai forse letto du dì avant bun tra i efnes sun 82 nuorses crodades e mortes il Val Rusain. Più precis sun elle crodades ur in grip tanter muste compadials. Ce is capità? Ci is la colpa? No vain domanda al paur i rispostes dai amovant le sot qua pronò. Una bella sonda.

0: La fin d'ivna, qua pro RTR in 22 minuts is las 8. Ich comincia sonda da ja giusto do las novitats de las nov erots al profil. Oz jascht de Toni Poltera is John Peter Ufer. Avant de 7 ans is el, sia donna e tot la famiglia nu confronta cun una fitch triste novità. La figlia is morta cun 28 ans per vid in accident de traffic.
1: Che l'accidente è capitò alles Katharine in Kart. Sind wir mit dir. Ein Augsmann Souvenir, Kartenwandelsort, ein Souvenir im Telefon, das Spital der Universität de Zürich. La vostra figlia è qua, ein Augsmann pour un peuple à Gidar.
0: In adetta undi, c'è una pensa vide sia figlia, sorda quel grev di Stin, ma i ringiocelli sia famiglia chatten cu fort, per esempio la musica de Kors, quinta l'om de 77 ans, oz, ein til. Profil qua pro RTR.

0: Pacifica sonda bunura giavius in 20 minuti is les 8. Vaivet forse letto tu di avant bun 3 evnes sun 82 nuorses crodades i mortes i la Val Rusain. Più precis sun elas crodades ur in grip tanter muste i compadials, quai alla Gazette Südostschweiz scritt er. In grande parte, 60-70 delle nuorses deren del Paur Markus Berter de Segnes, e RTR ha il confermato che ne sa dire, perché c'è questo preciso capita.
1: Quelle venite tementate fecce a scioffus coi bosche biau. L'uso in per forza i da suren giù, a cella se ni da suenter, ma quelle sanstu ve la decia tema a scioffus biau coi bo.
0: E questo tema potesse essere forse per in luf, in cian o dal cioter in zidaint, per cioterore precis ci discapita al centurn o se tut proves di DNA per cioterore punta e questo DNA desmosar ora de più.
1: Al guarda caccia del liuc cau, al più in per DNA, quello di intermette sen, apre una cosa venus u di un nuoto qui. A viu che l'hai scherpato e l'uovo venus di un uovo.
0: Il veterinario centrale non è stato contengibile, non è segnato domandare, ci dice l'ora punta tenore del centrale capita, ma non è stato in mezzo caso in avanti sul corrente in ciosa.

0: Al Guy Parmelin annunziada sa retrair, che noms per sia successiun fan la ronda. Ier saira la cossiera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dice, in l'emissione Arena della televisione SRF, che ella ne stetti a becce a disposizione.
1: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
0: Ella sei persuadida che la Commissione della PPS già tiene una buona candidata o un buon candidato a Martula Bloch raggiunta. Buona chance per la nominazione an la genevrina Céline Amodru, la turichiaisa Natalie Ricli e la songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica, che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era la Confederazione. Tenor in comunicazione di Beyond Gravity è pli probabile in actur professionalischem, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedien insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. Ossa nel Grigion, la radunanza comunale da Val ha approvato che la gruppa d'abitare da Cira Val fa parte della Raita Sanedat sur Selva. Qua diventa il 1 gennaio 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni gli svotanti e le svotanti di Val approvare la convegna di prestazione, tranta la Vishnanka e la canorta di Fanz Pitschens tutta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolares alla polizia francese arrestata per il 10 di pli che 5.000 persone. Qui al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice le metture della televisione francese TF1. Radonto 85% degli arrestati saien minorenz. Tenor il ministro eran ir circa 700 scuole e gimnasis per tutti gli protests, in terz pli pauc che le gievdia. Dopo gli indigidi vanno scolari e scolari francesi in via per fare attenzione in bieti di scuola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed ostra noves del sport, in la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a casa contro Ajoa con 3-1, qua è la terza vittoria in serie per il Grigions. Dicchia la partita stata pari in Adin. In le 12 minuti sono Philippe Sadina e Adam Tambellini loro procurati per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ulteriori partite di ieri: Berna ha perso contro Ginevra con 2-3-26 penaltis. Lugano ha battuto il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne ha guadagnato contro Vienna con 7-4. E Kloten ha perso contro Fribourg-Gotteron con 1-4. E il top 10 della Nations League ieri sera, la Francia contro l'Italia, ne ha dato una vittoria. Le due equipe fanno in pari 1-1. Con un grandius colpo libero, procura il francese Michael Olisee per il 1-0 in la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni garteggia l'ora di egualizzare in la 68 minuta. In il secondo della gruppa A, guadagna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Due gol ha marcato Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
2: La meteo.
0: Oggi specchi in di dec sulle giv. Le prima in le svalade san crescits de nivels ed in l'engiadine per parte c'era. Il sentimento di questa forma sul colm in 15 nivels. La temperatura maximale è a Semeda e di Müstair 37 gradi, e nel Sorsese 36 e 20 gradi, ed in la Sorselva 37 e 25 gradi. Domani del Jindisdi fa il sole per spina già da parada. La domani è mai per parte c'è rauta. I resta mi aival, confine 22 grazie a cuira e sin 2 mm.

0: as radon 12 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
2: Cenüna es la meldra squadra da hockey in Giadinaise in seconda liga. La risposta quella daia per la prima di questa saida i Vignova al prim derby. Quant fits ci samurezzen i al CDH in Giadina sun per la nuova stagione? Tu dines co prossim, mis nom le dine scena, ci vi gine bella sonda.
3: Man vergleicht sich

0: Dal Vus, al puls del sport regional.
1: Oggi con la domanda c'è una la migliore squadra di hockey in Giedinaise in seconda liga. Quella domanda sclerisce al derby di hockey in Giedinaise tante Samurezzen e al CDH in Giedina e quella prima iada questa sera. A partire dalle 8 giovani empe Samurezzen contro il CDH in Giedina. Pro Samurezzen hai dato in vista la nuova stagione Blairs Müda Mainz. Squadra sto la squadra allora improvare di compensare quelle perdite con gli agents junior. La tacciata di Samurezzen, Marc Camichel.
2: Menci sono che ci sono le squadre, ma noi siamo sempre gli giovani nuovi, ci portano gli energia, ci portano il potenziale. Se si è un gioco, si è grave di dire, in ogni quei menci, ci c'è della bomba, noi siamo perché ci avevamo perso quel gioco. E con l'importante, ci proviamo a fermare il prossimo gioco.
1: E il bilancio del derby della stagione passata, quello è equilibrato. Al primo duello aveva Samurezzen guadagnato, al secondo il CDH in Giedina. In Giedina è però partito meglio in questa stagione. E in Clea l'essen è guadagnare al derby, scoccia Fabio Villi, la tacciata del CDH in Giedina, dice.
3: Ed è semplicemente un altro giorno, also, se esagerà un altro giorno, ma è di un'altra emozione in quel giorno. Also, contro Samurezzen perdiamo magari non scegliente, contro Dünten speriamo di dire, per esempio, hai Dünten, ma Samurezzen vuole già mostrarci se è la migliore squadra in Giardino.
1: Qua. Blair Fu, anche in questa partita di meno, questa sera al derby, al primo della stagione, comincia questa sera alle 8 a Samurezzen. Le reazioni della partita daia naturalmente qua per noi, l'ora domenica o su rtr.ch.
4: She's crazy like

0: La fin di fin compagnia de Derte son de bonura in 9 minuti is les ottimezze. I è di sincer. E nana fin oz almain mo mai gnu quel semi o quel desideri, ma è sa ci da milions de persones ci han quai vare su som de la lista de gevus. Ir in eada sves con un bacher. Nossa moderatura Ronja Muat ha potuto fare precis quai. Ella e il team del Minisguard sono stati sempre sul plazzal Schluein per vedere che per maschines ci dà la tutto scena, ci dà la uscita da fare. Il chef del plazzal ha mossa e declara ad ella, per esempio, appunto, giusto al primo, scusate, che va col bacher.
1: Qui ho un bacher in Raupes, che è un altro bacher, per esempio, in Rodas, non in Combus. Dann gerade mit la pala.
2: Ja.
1: Husse, wenn du scho gerade montau la pala zu fa scarpes. Interessant etter quella che ti sas, quella sas volver si mince warta ci mein. Lu sanze genau scho la scarpe il madem winkel tre giusche che jober.
0: E Clercia Rogna allora giusto era potuto provare un po', potuto cavare, cercare, in copiciader. Ci a plain allora istes in a paese da 60 Tonnes. Isco gran final a Rogna allora potuto fare visita al Maina Kran. Sun passa 40 metri d'altezza e lì la ide su là, rampignata su e usce allora tu nacur se le è arrivata su som e porta al da baiver per il.
2: Ciao Steven!
1: Ciao Rogna, benvenuti!
2: Grazie! Ci mi ha detto che si
1: deve ir, ha?
2: Streng! Se noi tremblavo, sono un mezzo
1: Ne credo!
2: Merkel, sco un permesso.
1: Super!
2: Ah, ma se dici che ti vuoi bere quella se che ho? Siete di in toiletta?
1: No.
2: Ma sto in giù?
1: No, per lei vai a bottiglie.
2: Ma proprio? Tu fai speciale di bottiglie?
1: Sì, no.
2: Ok.
0: Io sei adesso giusto sclerire la domanda, scoccia in mein ecran fa qua e con ir su in toilette, appunto per qua dai a bottiglie vedes. Hai, quella io mo altre storie, così d'estate per Rogna sono in plazzal da fabbrica vedete questa sera avanti le 6 su SRF 1 anche il minisguardo finisce con un clic su rtr.ch e vi sblerdo vedete mai.

0: Next Summer. Hai quel vinges giuda, ma al avant va una molles novitats. Con Alexi Besel, già so buon'ora di essere ottimezza.
1: Magdalena Martula Bloch ha stat becchia disposizione per sua andal cosia federal Guy Parmalin. Quei alla cosiera nazionale della PPS, a chef della Emscremi di Chiersaira in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS ha una buona candidata o un buon candidato. La Lettonia è le jozzi in nuovo Parlamento, in come 5 milioni di persone con il diritto di leggere possa partecipare. Tenor in questo, potesse l'Alleanza elettorale Jista Unida dal chef della Regenza pro-Ucranais Andris Kulbergs fa le bleres vus. Secondo ferma forza potesse diventare la partita opposizionale pro-russa possanza sovrana. In la Grecia procurano in stemprato tonille ferma plievdie per sfides. Sin l'ins la Rodo sain chiamet tucchiaina turista tudeschia da 58 anni, la donna è morta, sesom a leves blessures. E sin la Creta massas daua ci fa in pastur e quelle naia scolz pompiers della regione annunzien.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Cosegliazione sustegn in casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E qua il ha comincia la sonda mo con impernuvel, si din in giardina loro con cier er in pa e da vo spetta loro in di con bler su lai per total centun, qua con temperature maximale ozza sa meden i amistà da 17 gradi in sursees da e fin 20 gradi e din surselva ozza fin 21 gradi. Una bella sonda.

0: in dioqua pro RTR als 30 d'Oktober la sonde in 22 minuti las 9. L'Oktober è il tema della raccolta, va a tematizzare fin già in periodo qua pro noi gli ultimi 10 e quella è la raccolta mo più bella si può fare qua de compagnia e di impa festa.
1: La prima domenica dell'Oktober si incontrano persone da tutte le valade alla festa della raccolta a Valciava. Quest'anno fa RTR parte da quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus ans legrain da vostra visita alla festa della raccolta in la Val Müstair. Il 4 d'Oktober a Valciava. Da più informazioni, chattais vos in rtr.ch.

0: Alla tagliano c'è buonora Alex Briti qua pro RTR in 14 minuti esa les 9 in bella fin d'evna i hai la ciacciotta 26 in grigione intanto ir istorgia oz al 3 d'ottobre i ceci resta in settembre con Blair Sulai al gordanzas del momento di compagnia vanno ad odina pruna i Blair's fotografie ed in perda quelle fotografie vanno vo per ti con no vanno cif per nostra galleria. E ossa hai dato in prima selezione 5 a nostra giuria clitora e voi potete ossa votare sulla nostra pagina per vostra favorita. Nel final è arrivata quella di Fadrina Bischoff e ella neanche ne aveva fatto svesse, casse di questa occorrenza, ma la mamma allora ha fatto attenti e dit di trametere.
1: Qua aveva visto mia mamma e allora ha dato il telefono a domandare se ne ha visto. Ma tu vado un po' sotto perché c'è il design di Mona Bruna, belle fotografie che hai a mai piacere non sono più bene, perché ormai vengono forse meritato meglio di venire nel finale, ma naturalmente non ho il gusto.
0: Dice Fadrina Bischoff. Sia foto in mince casa una delle favorite della nostra giuria, i mossa a bab, i figli o figlia, quando è stato preciso, per cui ci si svezza da dove ein, ci cammina insieme in direzione Ciamona. E alla collisse allora in ciel, bel rosa, blau rosa. Proprio fic bel, ma almeno avete sveglio a dar un clic a verer e votare per vos favorit. Far potete qui fin, sto se giusto vera, fin domani domenica, beh, desde fare un po' presto, domani domenica, il 4 ottobre, ma appunto i valori fin mezzanotte, un minuto avanti mezzanotte, giusto punto mezzanotte, finisce allora questo voting. Fat qui it svelta a dar un clic appunto fin domani mezzanotte e clic. Potete chiedere ora vostro favorito, vostra favorita su rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Magdalena Martula Bloch na vol bec daventà cosi ira federala ed era per il hockey an grigiun Nino Niederreiter alla nova stagion della NHL cumenzà. Magdalena Martula Bloch na stat bec a disposizion per su andal cosi ira federal Guy Parmalè. Quai alla cusiera nazionale della PPS e chefa della EMS-Chemie dicir sair in l'emission Arena della televisione SRF. Ella sair persuadida che la commissione della

0: eras vus. Segond ferma forza pudess devantar la partida oppositionale pro-russa con il nom Pusanza Suverana. De formai in regenza vende intanto ad essa gref, da mai quinta che sett partides e gruppazions fan il pass in il Parlament letton. En la Grecia procuren in stemprat un il e ferma plievdia per schwides. Sen ins la Rodos a in chamec tutia aina turista tudescia da 50 ogions, la donna è morta, se somma leves blessures. Es in la Creta an massas daua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plievdia ed urizis fin da maun. Ed anctar il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter resta in le prime partite da sia sedejavla stadion en la NHL senza gole d'assist. Es es club ils Winnipeg Jets an persa chiasa contra ils Boston Bruins cun 3-4 senta prolungazion. Meier ha funziona per il Turicais Pius Sutter, tar il 4-0 del St. Louis Blues tar il Stella Stars a Sutter da il pass per il second gol e facci il 4-0 en il gol vid.
1: La meteo.
0: Oz specchia in di dec sulle jiv. Il sentiment stessa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameden e de Müstaerter 17 grads, en il Sorsese 36-20 grads ed en la Sorselva 37-25 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Il profil de Dots è con Blair Kant, engagement per il romanzo alla base, giù la bassa, ed è un profil con insecici o anzi vita ergia da sormentare Fitchgraves Times. Il profil è con John Peter Uffer, oriund da Savonin, che si sei a Zug, dove ci aveva anche Degna e ci vesse però presto faccio riesce a Zursis. Benvenuto, John Peter Uffer, il profilo. Si l'angisto discorda che le riesce zurmirane dat egn ci abitesse osa a schein husa, cantung zug.
3: Mi state ere dacen Michele Uffer, ere scolast, a Gunter, ad ost wie ich bandunar si patria, il melen oftent di schnof, parira San Gallen. Adi loel ni skulast, der par is umfanz italiangers, tiliangers. Lere lo schwi ik, par kelci a letz taim in skulast, so galci 4 o 5 skola, as iwe wevel de vudar prenota mastir, mi stage iwe pres hotels an l'Engerenia, a sul Tessin. A mis pap nasci anche a Sovenin, La Mama era in a figlia di Ilveger, Luzi, spinnest da dini zung, di Ilveger. Gelo dalla as rix, an oxygen, cum mis baba dene is, se dini zung, allos il acle da castellas en vacanzas. Blerons.
2: As cusches nese zug?
3: Mis baba allora de San Gallen ol faci in apprendisadi da commerciant, also kaufmännische Lehre, Asi war mis Papa nie de wenn de Touriche nie al uvrar de la Landis und Kier. Sku Buchhalter.
2: Adela lor kaji se a Zug.
3: Alor nux Elson von do go a Zug la la si Familie.
2: Ciel el signor Uffer da Sonini ni de Zug ni non las was rix.
3: Mai Banchon ci e Souvenir. A Zug ist, wenn sie fattler, ich war fast in der Schule, also dort finde ich das Apprendisadi. Also ich versuche nur noch ein Seber, mit dem Kontakt mit meinem Papa, mit dem Meier. Und dort gibt es einen fernen Kontakt. Ich war hier bei denen, bei dir in der Vakanz, der Paul Uffer. Und dann habe ich das Projekt, das Mastier. ci va finalmente apprendere le

0: Ja, però schon interessant, si der Zug ins Eis, las Riechs vers Sursee, sa Savonin, e bettschen se a Zug vers Stanz, no ci la Mama irda cia, c'era più manevel a cina manch, schon remerciabel.
1: Si spab era all'ovro ad Elena, ci a Luxemburg, e is primons alla passantò allo. Asi ven in Nisa cam, a mis patat, da la varta mi mamma, all'ovro go alla firma Rittmeier da Zug, der Zugbar.
0: Aber die Direktion Stanz, die Direktion Nidwalden, ob ich betrat, el kuchelere umfand.
1: Na.
0: Direkt den gal Sonin quasi.
1: Ja.
0: Hat sie gut den Schwetz der Kaltheim schkumfand, der Deck schkumfand, se Sonin.
1: Auf wie Punges, Regordinches. In Millertime, die war die. Sonin, das war ganz, also sie war eher Louvraralo. E sto fiche un po' nevola, fiche bel.
0: C'era loro sei bel, non ti scrivo se codi zons 60?
1: 60, te vende 69.
0: Che era c'è qui il turismo in Isei?
1: Turismo in Isei, ja. La compagnia era tutto oltre, cico, in giù quella base. I van prima era vi scucio scudeste in faccia o faccia
0: Vadel
1: che vai vi loco anche la stalla da Riccardo da si spava inglese che le sto tutta nuova che vai mai di
0: also tu che era in merce anche al sen i bel time per
1: d'un fanze era lo prendi fi player inglese
0: ai lungac da famiglia era
1: con mi spava romanci a con mia mamma tu desci.
0: Il babbo scrive consequent romanzo,
1: yeah,
0: con tutti i fatti. A tante voi altri, fa da Junz, di scritto, che è interessante, da sapere che hai capito anche la diaspora avanti 60 anni?
1: No, era ancora, non si usa in 30 anni, non si usa in 10.
0: Ma non c'è un singolo di scuola romano?
1: La pigione so per play. Le sei sono pigione di io, la Sibilla, le so per play a prendere romanzo.
0: Or qui Frars, il Pivils, che si scrive il Berrumat. No. Sono anche remarciabili. Ci qui Bab sono, ma questo fa da Jungs e loro bene.
1: No, che le usa io. A mis Fraro anche l'uvro per il dizionario da Surmeir, dizionario romanzo da Surmeir, o un sistema di studio, o l'uvro là, con un ambro sonder, a mena mena gris.
0: Tra Blaise già usce ci bedungen la patria per ir giù la bassa, tra elle già sto un po' oltre, lo convenzionale, lo decenzant, faci pass da cam, da zug, se a suonin. A c'è manch con l'idea di restare a suonin?
1: Me ho placilo.
0: A de leva restare a
1: suonin? Di leva restare,
0: a tu tegna, e gli ore nio oltre, però, in spitart.
1: E io, che le nier, mi donna è spagnola, Lux war Merido il 1976. Avanti lo in a pupa, in a mataccia. Il 76, il 77, vanno giù in mataccia, Orlando. A si velo ad energia un po' fadeia con le montagne. E la vinta Spagna da Andalusia. Non c'era tutto.
0: Libera,
1: aperto. Lux si è vinta in. Denn in Wischnanke die 850 Meter zur Mar, aber in Wischte kommt der Sierra Nevada. Du denkst alle die, gell, jüngste Wend, alle die in Pol, in denen Pol, Difficultats kun las Montagne sind. Also ich war da quasi jung, der in der Platz du ko, das mis Kumarat, also war ich jetzt pro ein der du ko. A ci bleibe ci accoglie in il Davos in Spagna.
0: El setz è nascia Giovancourt, anniversari, nasci in settembre, Giovancourt va già anniversari del 77 ons. L'anno scorda l'astrologia, sapete, al crevet l'onder, a menge cas della Giovancella, cioè è di settembre, vindeci isce s'ansenda zodiac, vindeci da essere exact, ad essere da avere con gente cifres, da sorpire responsabilità e da prendere con gente. E a Nina, c'è una descrizione astrologica corta?
1: Io credo che ci sia che il tocco a me è un va gugen kin si va il lavur gugen con otras parenze che a me engagieren
0: engagieren als engagieren gugen da kenner uns ein discorde kurs per exempel
1: ein kur oder ein den unions hier ein du curling club da da so unin ihr ein präsident der spielleiter also um sie wird nur du go zug weil so ein spielleiter da die curling club der zug
0: I vin, però er deci che la giovancella sia pedantic forsa fich critic con se sets e da sa far spert chitos sa ve alco er un po in che la description
1: I son schon er critic con me con me met bitte degna
0: aber piuttosto in a pedantic exact
1: exact schon
0: schon so gente sempre so savenze
1: e cioè sa pedant Ich sage ihr, sind nur der Mann, sage ihr tolerant, angläst. Ich lasse allora Cionina Valette, der Combatter in der Cie, allora vei Cionina Fein, allora sage ein paar Kalarse, angläst.
0: Allora, il Gugent, ist Konflikt, nicht geschadet von Konflikt?
1: Nein, ich war bei Gugent Konflikt.
0: Allora, Gugent, la Pace.
1: La Pace, ja.
0: Jean-Peter Ufer, vos Engagement per la musica, da Kurs, che le fige grond, da kinder uns an ihr anche Discord an quel Profil, e lo dec, che s'engage per la chosa, per la comunità, che l'engagement se mos ir an la cerna della musica per quel Profil, e che la musica ci serletz i pisavens an quel cas, musica da Kurs, che vo, per el, il scio privat, ne us an quel con quel emission.
1: No, io va, gugente, Ich war gut in den Kantakurs. Ich war eher gut in der Musikklassiker, der Musik der Blasmusik.
0: Ja, Musik der Sturz.
1: Ja.
0: Ich komme bremt allein, dass ich quasi Chor Veril Lange, qui Tag, con la Canzone, Miss Chor, sto oz cantare.

0: Mis già stotz dil profil John Peter Uffer, sesenta Steinhausen, spir Cam, Kanton Zug, iva dec, vos Engagement per la musica da cor che le grond, siva ci dat nin cor romansch Zug ple, vez surpia l'iniziativa e fundò in nov cor con treis oters, cantadox il cor masdo Zug e Contourn, el è president da quel cor. Oi duvrò un nuovo cor per fare una nuova entrata e fare l'analisi. Perché oggi funziona quel viglio?
1: La nostra idea è che va in analizzare la cosa del cor romanzo Zug. Ci è mai di smesso, quando fa il patraccio, scuola e senza fare una mano. Quando fondare un nuovo cor, viril, o c'è occasione di venire. La situazione di Scor Virils è che non cantadox. Tutti Scor Virils erano di lungaggio sud-est e fateia per ritirarlo di occasione.
0: Che è un fenomeno di Scor Virils.
1: Avevamo pacto a tempo a bar e anche il cor a Unteregri e anche il cor da Zug Cham. Ci canten già non insieme e vedeie da te existere in avanti. Allora mi hanno nisse l'idea potessi provare da fondare in cor misto.
0: Allora avete la speranza che funziona meglio?
1: E un paio di stunde sono un schifo in usa. Aber noi sono anche occasioni di fare reclama a Cercianiogt. A perché vanno fondò che il cor misto da Region Zug e Contourn.
0: Also, il cor è fondò, le prime prove vengono a essere ad essere, cioè dei sia pacca di donne senza annunciare, o senza cifre, e c'è un gente cifre, che c'è già lanciata. Da quante persone discorrono se c'è un interesse per il nuovo cor?
1: Ci sono insieme 17 commembers.
0: A donne?
1: Da donne sono 5.
0: Scu fonosa i panci gli uomini sono tutti risorse sante panci io se ne scu non riesci a motivare scu non so una strategia scu non riesci a motivare donne a zucca con tun romance ne manca interesse per la letteratura romance da niente non va a scuola
1: ma è la speranza a te la pleres che quelles commembers ci vai in finosa che sono tutti plein entusiasmus da cantar romanz. Das un interesse di lungat romanz. Io ideen tot. Ci vede un interesse.
0: Da cantar romanz, romanz è essenziale, che importante. Stoi essere romanz.
1: E perché le stunde che cantan ein den oder kurs a don plajek den ir den ux a cantar an romanz.
0: Also kakas vor jetzt quel cor er la vux da romanz la vu da cultura romanz in quel caso
1: jetzt waren sie schon im Zentrum die Nerote romanz
0: die Nerote romanz scu rezipes la romanz o se costa i husen in i zug ni sulla bassa e leggo il commember della union di romanz della bassa e il commember scu è la situazione scu è la vostra analisi della situazione di romanz con tun i dat e abri da bec in a massa als Parks von
1: gilt sie so im Boden del Seno den Park Romanzion Interesse die sind in Interesse ihre Jungen erinnern der Diaspora hat der Gil hat nur sich mit hatten an die Diaspora aus die die saßen hier da wenn der Geneva Agoira an 16 Uhr sind Metzel Kanton Region ich ins noch bekannt der Diaspora an uns ein Sympathie, also Stin, da tut is mangs. Nux wie il Coromanch will gelle ni so ni da Stiftungen a Societat sein zu Problems, gelle tut gelle Sympathie weinsen ux. A nux wenn der bitte Katar ein der Diaspora, nux ich ein bitte ein der Diaspora. Per me la Diaspora er in Schlednum tras la Baselgia, die passò ein der Diaspora della Baselgia, un altro continente, c'è ne fa co, che mi disturba ficcia, questo.
0: In questa cosa, che l'engagement per la cosa, che vuol dire, Il romanzo è del Fitchacor, che viene forse dalla storia della famiglia, il papà, descrive con lui un fans romanzo in famiglia, andrà in contorno a Tudestia. Salvador, c'è avanti 70 anni, quando aveva 7 anni, a descrivere il romanzo in famiglia. Ed era solo un esodo, era solo che si ne vuotava forse un esodo, che è un esodo.
1: Ich habe ein ein Problem, weil nichts war mit der Zeit ein Roman oder ein Schee. Nichts war ein Kamerad, wenn sie ein Roman haben. Ich war mit der Zeit ein Roman. Ich war top secret.
0: Top secret. Perché tu hast die Frage, perché manchmal, als du in 2006 quel commitment, quel engagement per il romanzo, se pensi che ti canto un grigione, è giù la base, la distanza è il cor viril zug, quel dati beple, o se let's fondare un nuovo cor romanzo, zug e contun, un cor masdo, in sto far blers sforz per tre ricciar romanzo.
1: Ja, aber in zwei man la simpatia ci non svein. Il romanzo il grigiungo in simpatia ci vi importò da blera iocht.
0: Scusa cosa che la simpatia?
1: Con l'interesse per il nostro cuore a blera si ci vogliono vacanze in Bündnerland bin in de ferie gsi, sono gestorno in vacanza, so conoscello l'uno l'altro, che so cosa in inglese.
0: L'interesse per il romanzo e l'interesse per la cultura. C'è una legge oli romanzi, forse piuttosto il romanzo, invece il grigiungo è una legge simpatica giù la bassa che in soli, forse c'è una legge in soli di romanzo giù qua.
1: E l'antico pacchetto, grigiungo con la quarta lingua nazionale, c'è oggi in Spolerang Dick, in assistenza del 1938, c'è la votazione.
0: È stato
1: im Bundesrat dazu, il Philipp Petter, c'è il Consigliere federale, c'è il promuovo. Che era anche in Zug, a Grigion.
0: Che era simpatia quasi.
1: Simpatia, che ci blessi pensi ci sono per plecchi l'inglese, ma io sto in da Zug o so che le premesse si tirano là con la guerra, avanti la guerra con quella unità la geistige Landesverteidigung era quella in buon contatto era con Zug l'inglese, c'è stato un Zug un connex con Zug, con in da Zug
0: dove let's ni fundet ni vets fundo in cor masdo zug e contorn di scrine di contorn kan contorn da non der pont tot nix di bosco
1: di nux di largau del freiamt da luzern da turich go kantung turich
0: i pants va der faccio na genagista sel gens cifras cor del bagn o se va den Bunker, also die Städte, die Deutsch, kann der Doktor, kann der Doktor sie moment, kann Grund, dass er die Korn liegt. Kurz ist es konstant.
1: Guck mal, die Kinder trennen das, wie sie, aus dem Primzap, aber das ist bereits die, wo dann fahren Leute zap, ein guter Nähr, ein guter Playjogt. Auf ihn, wenn die Kinder trennen, da wie sie Minimum muss ich ihr lesen.
0: Man kann simpel, kann Greif, Eida. Cataran si dirige il vostro?
1: No, si fanno cantoine dirigente, e una donna da Luzern, ci viveva a Luzern, e come membro del cor del teatro da Luzern, il cor della professione del teatro da Luzern, adesso io alla scuola Otto da Luzern ho fatto il diploma da cor dirigentin, corleitung.
0: Un dirigente a Vez, sto simple da Katarin si dice le dirigere un nuovo cor?
1: No, non si fa un inserat alla scuola di musica, quando si è in flyer, a quello donna sono in stia. Aber auch in anderen Gehosen und Stier, die hier an der Schule Musiker der Luzern. Auch keine Weise aus der Studie.
0: Also in diesem Fall, die vier Dirigenz, die ist aktiv, die ist eine Date Dirigenz, Dirigenten für den Chor, machst du einen Zug. Hast du mit anderen Dann war es eine Konkurrenz, dann war es eine Synergie. Also, da ja in einem anderen Chor Masdoko Azuka und Tun, da hat es schon in Ring, in Turic. Sapeko, wie war es da, wenn ihr in einem anderen Kantadora, so top ist es jetzt, Donas zu kanten?
1: Noch sein, wir fahren Konkurrenz gegen Turic an einem anderen Chor. Aber noch sein, in einem Kantadora wie den Chor Masdoko, Winter Nox. Der Spiel kannte lo an der Wand, aber der Spiel noch. Kommt alles, ich bin sie time der Probe, sie mögen es die. Hat er Occasion, bei einer Person, der sieht, der nicht ein Kantar der Nox. Lo bitte da sehe, in ein anderer Chor, weil sie ein bisschen in der Giefte oder in einer Seere Probe, sondern noch so ein Simmer zu dir.
0: Trant der Lemda?
1: Giefte, dalles dus alles gatter.
0: Che aber puspe exclude persone sti lavoren per example. Uso de ci cercets candidatures candidatures giù.
1: Let's say in handicap aber je blere jogt wille ci les cantare wo cantare anglist.
0: Aber komm wir schon fa di far la ponderazione grande fare insieme de che avantage scusa de aber ja forse ba ir che di vantage da ci exclude che persone sti nel processo della VUC.
1: Noch sind sie dezidiert, der Katar joggt die Time Papier, August Kantar il Simetste.
0: Hast du bei August der Kantar Romansch?
1: Ja, ja.
0: Also, was Chor nicht auch Kantar, es ist ein Chor Romansch. Ja. Ein Chor machst du, ein Chor machst du Romansch.
1: Ja.
0: Romansch ist important.
1: Noch ist Kantar dran rein in eine ganz unterliegende Force, aber. Il principal meint, wenn sie den Kantar Roman, lein sie Kantar Romansch.
0: Il proxim Javish Musical, che è i Sainz della Seira, cantar canta cosi cor da vos falu.

0: I profil de dots con John Peter Uffer, in Oxlandisch Corrosa de Cal Time, Cirene di Mince De, il Time de la Vucre, c'è cima de Mont, scienze Pangenom, passa di Jonzo Sachon. Mangia che la forza i contorni de la Vucre, i colleghi, a dec la domanda alla la Vucre, mangia che chi lo?
1: Avanti, ma mangia, o se beppe. Io vado a Vucre in 67 anni, sono in Bureau d'Architettura. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelation ist, oder die Bunge im Bund Bietzi, wenn Renovola Banca Cantonale dazu, wenn die auch in Vieh, in Arsa, die waren in Schwienzschäfer auch nicht in den Hof.
0: Also, du wirst die Action in Kelsen, das ist der Wohnsohn.
1: Ja, letztens ist die Mektedecke, ja.
0: Aber in Mancher, jeder hat einen Wuch, der in Schatten schon aus dem Bett
1: ist. Aus dem Bett, ja. Ich bin hier an den Kameraden, die bei dir in den Schatten, in den Schatten muss der. Ein Kamerad kommt in der Pension und kommt in den Schatten bei dir in den Schatten. Also, der hat einen muss der. Dann war ich hier, der fahre ins Plan der Linie mehr.
0: El on prendida legna mer fac che l'imprendisadi che ne sto clear per el che les ecra in quella direzione per in sto dec uffer a legna mer che son quasi in una certa simbiosi che son pro tradizione di uffer si può dec un po'
1: che len si può dec che
0: era per el clear se les davanti legna mer ni oli babdic che fa
1: no no io vado liber da prendere tutti ci vesser am meccaniker vesser la che che le fare questo
0: a per che legna mer
1: Quelle Kirche, con quel tu a pudier in vacanzas gesehen, als ungerene Stove in Villa Fabrica, scusi de anche de
0: ci sufers, vetti sufers,
1: vetti sufers in glist.
0: Ja. Lani infizie di virus le jamens, po decke. Elle in hölzer nach contra casa tras. Ja. Con trentegnons, allora vets sogni la possibilidad de surpigir de manarena le jamareia a cam. Idee kam, kann sie kam, ha, welch kam, idee kam, kam. Zuerst so, wo du so nervös, la più grande Schwede, wo sie le usurpiert, con che strantegnons, da manarsch, come ne facente che la firma.
1: Ma io sto in, io va di, finde ich da Jomen sotto me, va di den Apprendist, io va, manche nuove Apprendist, a quel tempo va a scuola, manche nuove Apprendist. A Galen spalle l'examen. A G complice con l'uvrare giovane insieme. A Vadene G in una buona equipa, in una buona scusate, di camaradschaft, in una buona relazione con l'uvranz e con il patrone, in una buona relazione.
0: Una sorta di distanza, sono 80 che era, ci vedono qualche. A far scorrerli contorn economic co a ham il zug che giust er zisch sonst ci concerns international san nisen di canton a che forse do quasi chances per bigir a bigir per pis pregno lo tre milionari forse la chance la svilla ni c'è sta in perché
1: looks when man gi den a bungalowuk pleralowuk is prizieren contantevels Io do anche l'uccando al do in mette svilup per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Al pulto.
1: Da e invece gal ose te platz. Ad quel lo mangia gal dire che la moda. Che lo se mi do un po.
0: An spadeche che ieri sons da do un po. Co contorno.
1: Also
0: se Und so sehen Sie, dass Erika sonst da
1: ist,
0: wie auch er.
1: Ja, ja. Aber mit diesen Firmen internationalen ist natürlich, natürlich nicht jockt, aber es sind solche Habitationen, die sind nicht aktiv im Biogier.
0: Es war der Zug, der Kantonzug, der Mercedes-Zug, der kam, der umfand, und das ist ein Spitard. E sui drecci, lo più è chiaro, le taglie, le imposte di un'ea, e tutto il drecci, forse fa un piccolo che è che forse bunge tocca i concerni internazionali ci ci va a perdere forse un po' il, l'atmosfera ni la cultura da zug ni all zug anche la cultura scu cantun non ci osservesh l'elco
1: i pensi è un gran problema osa la statistica mossa se ci sta vos tre scatterons e minchon da blecci 3000 persone is ordi il cantun perché c'è un peccato
0: abitazione
1: mm-hmm. oder ne han po di comprare in a Chaigna o in a Cha che se ni plesen is vil Aargau al Freiamt minchon da blecci 3000 persone con famiglie naturalmente
0: mm-hmm. aber le famiglie si
1: vuol la famiglia sto nick ci catena vople
0: a che problema ci vede per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare che le firme
0: la forma di una pironda
1: bella chance le abitazioni passi per la si yokt a pompaier che ci vin pretendia
0: a dinia per vinta plecci che ci vin pretendia probabile
1: che paien tot ci in normal l'uvranz o bibli contanger che il vogliono i sotters. Non c'è una sotto 1% abitazione vede.
0: Che vuol dire che è il Stato cosa c'è una famiglia, una reccia con tre sotters, in quel caso è la privilegia un po'. Non c'è il cliché.
1: Io faccio il cliché che con la patrona di misa far, che ha un buon contatto, che è un libro ci va a sentire che il blocco va a 50 metri, 100 metri da vent, va a sentire che le già sei in libro, a voi puoi contattare, a me la patrona Viglia, o di direct contact con il vendatore, a tu sei vai a poter comprare, vai a sovvenire che le già.
0: Ad oggi probabile vale la già il doppio, cioè che ce l'ho per probabile. Prevede che la...
1: Da pleci il doppio.
0: Da pleci il doppio. Che si muss meinte che sviluppo c'è c'è do. Asi o zug, scolca zug, c'è con se van scum fant samedo. Allora detto cosa che la parte economica e i vo bagni cantun zug fich bagn. Ma che c'è un po' la c'è la vart, c'è la vista. Scoi con la cultura, con la cominanza i tenia can semen in condotto las unions, no c'è il sangaja ferm, e che in cal pensare anche co.
1: Je Bibli ist gut gewandt, gell, so ein Frank. Die Bibli ist gut gewandt. Und zwei hier, wie Rougeno, die ins Basel Zug, wie Rougeno Russ, wie Rougeno Anglais, tut es nun gar nicht, noch zwei, Koel Kumen, statten, Gentavanchichinationes. Koel Steihuse, Gentavanchichinationes. Gell, die tut.
0: Anche dei proprio tutto dei blader schaman e già la chance ci una visnanca scusta huse c'on che da dismela abitans è una visnanca fich internazionale che so ire una chance per provare da dei blader insle speech nas las insle dis rus las insle dis angles las insle spagnoles
1: che guess vai big con spagnoles vai contact
0: anglist date una combinanza ferma spagnola a stai huse
1: Era un club gallego, de Galizia, li jogte wegen go in club, aber gesso wie Winspul Biech oder so sei bel no ci anis. Also war in Centro Spagnol, go del Marcello Zug. Lo vin zum Inchetan de betant, aber Inchetan gens visitarlo.
0: Che per vedere la donna dalla Spagna che diventa lanciata. El sets o el risulpi forse un po' il fuego della donna nini can fare spagnol ni pensar spagnol ni forse anche ma è spagnol o le lente
1: i va vi con progetto di spagnol a divenir gudente in vacanze che giù mi dona o in ciacchi giù pudir dar avendo in una grande famiglia a divin gudendlo i va le spese mi gustano, no, sono già un po' spagnoli. Io sono sera a vivere.
0: Bella lunga. A Cetera, tu tegna da Bec Ec, ma vai da stare in Svizzera? E vedi la cagione da fare?
1: In prima linea la donna è sempre decider, lo sempre decider. Che l'ha connesso con mia figlia morta, perché lì c'è anche co, mangi.
0: Perché lì c'è anche co, la figlia morta, cioè menzionerà di in destinia da vostra vita, da che l'ha un discorso prossimo, John Peter offre tempo per leggere cantare il prossimo cor, italiano sa vea primavera. I corvi il Baselgia, da Savonini.

0: E tra l'ezzi profil da e con John Peter Uffer, oriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham, e vain discrie dals Rieis, di Romans, di Kant, della Lavucre, dos alans discor della Vart privata. E coi do avant 17 ons in a un fitch grev destin per vosa famiglia, la feia è morta tra un accident da traffic.
1: E che il... E il più mal che ti può passare ad un babbo o alla mamma che muore una figlia o un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dono o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so che ho chance e lei la mince di se sentire. Adesso tu ci alemda vuole anche lei se sentire.
0: Che fonte c'è con egni si l'infant mora tra un accidente che vien a necci, non spicida manci. Scusi ciò che il telefono ce lo sroni, la feia di un accidente, le morte.
1: Che mi fa anche lei a pensare. Che l'accidente è capitato alle 4 in Kart, 7 mezz'è, tra Menzingen e Neuheim. A noi, se vanno a venire, carta avanti la sorge, vanno a venire in telefono, l'ospitale dell'Università di Turic, la vostra figlia è qua, a noi potranno più aiutare, potranno pedire gli organi. A noi, se vanno a sentire a voi, anche se 3 ore a mese, non dalla polizia, da niente in sé. Quello che io faccio, fin male.
0: Allora, quando si rimproscia alle autorità?
1: Io vado a avere contatto con il chef della polizia, il Ständerat del Canton Zug, il Kantonsarzt, vado in redundanza. Ma quello ha niente risultato. Ich war auch in Kontakt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Aber ich war wegen der Profession in Kontakt mit dem Polizisten der Turic. Und dann haben wir gesagt, dass die Polizei des Kantons Turic. Und ich war auch deklariert, dass sie in einem Accident mit zwei ci detta morts oder Krebsplasus, wo il dus Polizist an Zivil a Chatter gele juckt am Time till Accident. Er ti habe schon fitu il Accident.
0: A kabe capito che.
1: Ci a gele il kobe. A gele mal si vede el schlere juckel. Auf einfach ju di zu nein an gene dann zemen. Si vol do in telefon. A i sei bi ci sei ci ci vede raquinto. Scusi me dice il polizista da Turic. Si vede tutto e fitto da tutto.
0: Da quei bler tort anche quel time fige grief.
1: Iva in anche il mex da dezember. In capitu ein il canton Zug 3 accident mortals. A mince era la mim la madema equipa am funzion. Quello è erdo a da panzar, quello è
0: in cifre. Con ramfaccias, c'è poi che con c'è fa che con papà con la mamma. Ci arriva sa vec più tard, cosa che dains di dicembre c'è menzionesha e capitore della medema equipa, in tamang in sfoico e ramproscias alla polizia ni racciere.
1: Ti faccio la ramposta alla polizia che la ci Elisazleiter che lo scomando a che tu polizisti erano a prem il posto dell'accidente. Quello mi ha detto che mi ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato la roba e ha visto la lunga via, ci sei tra mia figlia e l'auto era il mio nome, e ha visto la via lunga, c'è una connection, figlia a papà. Also, ich konnte telefonieren, aber ich konnte vielleicht Kontakt mit Nox. Aber ich komme an die Einsatzleiter. aquel per me è un po' un clic. È un po' un clic.
0: Tens che greve da un clic, che greve da accettare, che sper in mal, che perde la feia, de momento in l'altro. In sa domanda che lo i da vos pleci in sua villa, da vos edes in sua villa feia, avant gli accidenti. E quel momento ampi presente forse.
1: Che le sia netto, e l'era proprio, e l'aveva gismido il sis domicil, ad era plein speranza, perché ella era, e la prendì da zahnarztassistentin, ato si va faccia in scuola da massage, ato an città a tenere sis studio, ato l'uvrò il convento da Menzingen, delle monge da Menzingen. All'uvrò là, in una piazza fissa, a tutte spere sa o la levantò si savar. Ad elle sto plein speranza.
0: E lo dici, la donna che vis in prima soccions mince di se la fossa della feia o sang regolar manc, scusato per el a provosa donna da dec passarla in premeda lì, se veia non ce la feia morta, non scusi che anche oz.
1: Ci va bene passarlo. Passa perché che 39 anni a Menzingen, lo viene dentro sotto, a vin sur nicht fuhren a Menzingen, passa perché lo. No.
0: Surveiva, scusine Tocri, agi un fant che i Mender ci datta, e evitesse da passare che la vena ce l'ha morta, il momento, ce lo sono il telefono, ce lo decenzante della Università di Spital d'Università da Turic.
1: Sì, va ogni dice, ci va dice che la Turic, che il ves mai poti capitare.
0: Ad un premio in scribe, probabil.
1: No, io va a scrivere domandare, ma c'è figlia? Io va due figlie. Allora ogni dice Olivia. Ah, sì, va ogni dice, ve Turic, ogni dice, ci va che la persona, era una femmina, ves mi hanno detto di telefonare a Ox. Perché c'è un accidente uscito, sto in essere in Parenz, lo, al medico.
0: Allora, quindi poi non si può fare che il telefono, sto essere lì?
1: No, io sto essere avanti lì, c'è il medico, c'è la situazione uscita, non si può impedire, non si può dire soltanto, che non si mai può capitare. Io allora scrivere all'università, perché non diciamo che avevo un po' piacere, tutto so scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief, non avete cercato sostegno, non avete cercato conforto?
1: Lui venne in psicologico di Jens, di oggi due Nux, insomma dalla donna, era in spagnolo, ci ho potuto ragionare in spagnolo, lo vanno se souvenir sostegno.
0: Ad oz, dir seid uns pittart, lo dice in chat, naturalmente anche prescient, che degna fisch.
1: Ja, degna prescient.
0: Kan greve de discorso di Londra, o se co radio?
1: Ja, greve de Rugena, per se note man en stol decke, che de speres passo. Ti ves mai budi capitar, anche la furma. Adiva bella speranza, o sono desillusionato, ci hanno sentito una voce anche con ex con informare la famiglia, che mi doveva essere. Io credo che mi doveva essere. Che può capitare. O zwei, da un bel segnale con fi, con fem, sondern il telefono è tutto. Allora ho detto, ci vesse in spalea. Uffere an del Kanton Zug, da du suffers. Mi sfrare a dir. E bis cu Müller a Meier, ci das cinta a Said, gan noms, ci se vesse in spalea. E sto clira net.
0: Ja, den sind ihr Narsen, kell. Isatzleiter sind kein Manader der Servetsch.
1: Isabitsch, wo ist gut?
0: Schkunitz, das hat ihn ja keine Wurst.
1: Ja. Ich war die Esperanza, die Wien sclerai giù, so vini in risposta. Poi ne c'è vela, perché le ne capito in questo. A chi fa la rabbia?
0: Che fa la rabbia? Anche probabilmente se ci insegnerò mai a essere acceptarla.
1: No. A chi i pensi che il gesto amici ci capite in caso c'è.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni, la vita che la continua, il profilo la prossima canzone che la vindi corveril slogf, la patria.

0: Il profil de dots vanno la davosa ronda e de scegli avanzi anche un po' time per discorda che è da cei, ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer, LL India small talk. Schel ves da discor con un seci ester e cante course fis tabù, da c'è discorissel?
1: Ai, osa il moment franc per il cor.
0: Aber sie wissen, kommen da die Schuhe die Kur.
1: Ah, wie sie kommen da.
0: Sie wissen das Thema, Sport, Politik.
1: Politik, Frankreich, ja.
0: Politik kommunale, nationale, internationale?
1: Nationale, internationale, ja. Let's posere.
0: E dove si faccia lanciata della Konstruktion e del Dascia terminare la Konstruktion? Gartagea è in de sci.
1: Si è stola a pace, a buona compagnia, ja.
0: Senza che vuoi bec?
1: Senza engagement vuoi bec.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con mia donna la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto, benvenuto la si famiglia.
0: Che sto il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmiranas, qui da c'ha a Zug, a Steihusa ossa. Grazie vielmals per quella invista e da musarda ple di profil ani profil dat RTR nis nom Toni Poltera. I antir discurs savez talar curacilets an la reit sen rtr.ch sco podcast per la finta lanzen in discurs verils reunies sur ses con la canzung Romansch sur Meir.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles dies, ja son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Tenor al procuratur public e l'incidente in Sgolda, Dubai a Tel Aviv, la mesemna, sta in attaccia terroristica. Ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nuova stagione della NHL comenzà. Il co-pilota l'avion castui interrompe urgentemente Sgolda, Dubai a Tel Aviv, la mesemna. A attaccare il pilota nel cockpit con la segir d'urgenza. L'uomo ha imparato a fare un'attacca terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura di novità statale. Con questa attacca ha imparato a sorpiare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano frenato la tacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare

0: Idas e gruppaziuns fan il pass en il Parlament letton. En la Grecia procuren in stempra a tonille ferma plievdia per sfides. Sind lins la Rodos ein chamec tutia eina turista tudestia da 58 ons, la dona è morta, sesom a leves blessuras. Es in la Creta an massas daua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec, continuesce la malaura cum blera plievdia e durizis fin da maun. Ed ancter il sport, il hockey angrejunni non iderreiter eresta in lem prima partida de sia sedijavle stadion en la NHL, senza gol ed assist. Es es club ils Winnipeg Jets an perse chiasa contra ils Boston Bruins cun 3-4 senta prolungazion. Meier ai funziona per il Turicais Pius Sutter, tra il 4-0 dal St. Louis Blues, tra il Dallas Stars, a Sutter dà il pass per il secondo gol e faccia il 4-0 en il gol vid.
1: La meteo.
0: Oggi specchia in di dec sulle iv. Il sentiment stessa formen sur ils Kulms in chins Nivels. La temperatura maximale è a Samede in de Müstaita de 7 Grads, in il Sorseis 36-20 Grads ed in la Sorselva 37-25 Grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin laut der Strada A3 di gel traffic in direzione Sid di Sturba in Dus Lieus. In il tunnel Roffla procurin vehicle in panna per di Sturbis. E tranta l'access a Ganzerland e bogni ragazza e colonna sventra in accident, il vial sanesta e sarà.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Hier quais dura in roba de gust, ma i da bein pak pübele, sco de comenzar la fin defno con in lung Pischein e buona musica. Al Pischein, quello sto a far sves, per la buona musica, è no responsabile. Mes nom la Dina Scena,

0: Als Hades, qua pro RTR. Sonda vamos di dal 3 d'Octobre, bella fin d'evne Giavuja. In a sonda ci vien fat feste in Grischun e qua sur tot les generazions. Cos posan dir usche auguris vanen in Pichuf, oz, de dündes fin 88 ans. Bell. Hai, allora lasse dir cominciam ignada con nostra più giovane sulla lista. Laura Jäger, da Prag Jenaz, e la complice ozzel undesavel anniversari. In avanti Anna Dandermat, la sta Dario Bonetti e el fa oz feste pel 25avel Happy Birthday. Happy Birthday va ir ad Andreas Arpagaus pel 35avel el sta a Kumbel. Lura, Anna Grazia Luzzi, e la complice ozzel 57avel anniversari feste vignoz fat per quel 57avel a Quaira. Lura Jaina a Camisoles, in stüve della Yvonne Fluri, e la complice oz al 60avel. 80 ans, complice oz la Elisabeth de Florin, e la sta Zignau, o der Uriunde de Zignau, o se e la de casa, antil de casa a Sommertin, della Gevugiana er in bel di de feste. Lura vaina mu in tün su nossa lista, ci fa l'anniversario oz per 88 ans la Magdalena Huander de Rungs e la sta ein del Pontreis a Musti. Hai, i de ciccia la posta cu auguris is nüda, qua du divac co d'una, qua pro no al radio, giusto du entar, o l'ora xavo ne vaivet mancantà l'ora con un clic sun rtr.ch.
1: La cupina.
2: Presentado il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ci les oz far el regal. Telefonar per David Ossa e no tramettando la copina in vos nom. No la cient vanc, vancicinc, trenta, sun bi bonder. Er oz, al più svelte, la più svelte, può far una sorpresa per la fin d'evna, per inciun ci ha oz al zons. No la cient vanc, vancicinc, trenta.

0: La sonda avamas din compagnia de RTR ed intanto vaina no cercian cun c'ha voglia da far in regalo, c'ha quaide da far in regalo nostra tazza per in cinci alzons oz. La più svelta al telefono è stata la donna Jovita, Jovita Bonetti da Dandermatt. Buondì, allegra, donna Jovita.
1: Biendì, io quella.
0: Ella ha al figlio alzons oz.
1: Yeah. Oggi festivesse mio figlio, il Dario, 21 anni, a Dio l'est gratulato del, a Dio vise tutto bene, a bien successo per sia scolazione che il fosco, pur el obudien al stierse del lavoro obudien, a do vauni non in città in quella scuola, che yeah. Tu sei schon alza con non.
0: Ose. Donne Jovita, sto sempre a dire qua c'è penso, qua c'è mamma, so giusto, e c'è qua grandius, c'è una mamma telefona per gratularmi a quel 25 avval e lasciar trametter in tazza, qua c'è te grandius.
1: Al Dario lezzo sono due di quelle scadiole, Adelo, si pugien quelle scadiole, quei maletti della scadiola, pleide della scibin.
0: Ah, c'è bene.
1: Adeva un non, va io telefonavo a l'engiadina, da quel schifon qua, a sciau fai una coppa di muesli, con il nome per lui.
0: C'è bello. Che è difficile, bellissima. Vuol dire che c'è il cuore del Dario battere un po' per l'ingedina, se si potesse dire?
1: Forse, non è.
0: Simpatico.
1: Noi siamo stati, c'è il venerdì e la domenica, a scuola a dire alla Val Truppiun, dalla Val Minger, a mirare le strade. Qui è già stato fatto, O budena stier se ber stier salvadi sa. Ja.
0: Fidbel.
1: Ha stau senza u venche chunnavel.
0: Pensa, c'è tutta la turistica e le turistiche dell'Engiadina hanno sa plagiar de sia. Da qua c'è la na bel donna Jovita. Grazie Fitch per quella bella storia. I oz dai allora in tazza, la attuale tazza in quel caso per Dario Bonetti de Dandermatt c'ha plagiar appunto video quella tazza si spresh. C'è la allora i rimbeldi de feste sarà son planisal, ciò.
1: El lavora, scopur ogni, sai oz becce liber. Sai da luvra.
0: Forte lor in buona china.
1: Gen
0: è stati col vigno. Ma allora, già vi sei una bella festa, un bel di festa, una buona cena. E tutto il buono, grazie per il telefono, fa piacere.
1: E schiaccio a un gratulato a te.
0: Ma logico, Claire.
1: Io vedo, era un buon gratulato della Yvonne Fluri de Camisciola, se si sono tons, a nostra vesaina, il 10 d'ottobre, la fiesta de si sono tons. Allora, se gli hanno si giri in viva, senza i si sonta.
0: Riunione di classe in quel caso.
1: Sì. Yeah.
0: Flott. E per quella festa, già vi sei una bella piacere. E Adela, donna Jovita, dodine sgiura, da sia prossima mai in cineada. Una bella sonda, yeah. Grazie per il telefono.
1: Yeah, grazie, era
0: tutto il buon, arrivai.
2: La Cuppina.
3: Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Engiadina.ch

Sonda, ma di in 7 minuti fin già les 10 mezza. I osa giuelt metter pel plagiar ortman al caffè, o tè, o la gazzetta della fin di evne, c'è e da d'una. Esun nempe in cerca da candidates e candidats. Nos c'è ciosas, io vai a clare ir la sonda, uno c'è la forza da fatta al cempa più liber per in cuisin. Hai, in cerca esne, da di una roba, c'è una funzione di comunicazione, in una roba, c'è des internazionale, e di una roba ci separa tanto al prüm aiut d'un momentin fanno un po' musica e loro mi allegro sui vostri telefoni per le cicciosse della sonda.

0: Io se potrei dire plan in planet in direzione telefono.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: E il numero è una lista 0-20-25-30. Il numero ci arriva direttamente qua per noi in il studio dell'RTR. Il Cecciosas Jovaina Oz er 5 proposte jens, per cui dovreste vos aiut dat leining ad als Cevazins.
2: La Ciossa ha una funzione di comunicazione. La Ciossa è internazionale. La Ciossa separa.
0: Potesse essere in apruna, proprio in apruna, in gioco comenzaina, con c'è proposta comenzaina, non la c'entra, 20, 25, 30. La roba ha una funzione di comunicazione, la roba è una roba internazionale, una vaglia ben svizzera, una vaglia su tutto il mondo, la roba è una roba che ci separa, e c'è potesse qua essere, non la c'entra, 20, 25, 30. Jean-Claire, idis sonda, isa otter da fa, forza Zesa ir inclur videlire spas si può essere la telefonar 0-20-25-30 noi cerciain aic c'è una funzione di comunicazione in una roba ci dis internazionale in una roba ci separa, ci rompe il ghiaccio, ci vesveglia. Sono in passuletta qua, giusto per il momento. Non la c'entra, 20, 25, 30, qua crea il numero che non sai, allora crea la scena, però non c'è un problema. Già visto ciò che io dico, vedo qua ciò che esce o se giusto di fare, e domani l'ora forza. 30 francs, io vado all'ora, di stesso tempo, di stesso cevazzinz.
1: Cecciausas,
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: In bel trio, David Guetta in sembel con Teddy Swims i Tones and I. Per la sonda vamos di, qua pro RTR in una bella fin d'evne gevuja. Ha i gira alci questa fin d'evne in Ostentur.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valciava.
0: Ich gehe früh mit dem Kalender des 30. Oktober als Ateliers Averts in Engiadina Bassa. Oz de la Vin Finftan, Artistes und Artists in Engiadina Bassa, weil mich da ist ein Million Mossen durant 30 Findefnes lur lös de la Vur, i dann in beim Vista in lur Vur, in quaci fan. Quiste Findefne appunta de la Vin Aftan. Lura daia nova musica de l'Engiadina Bassa. Bibi va plana pubblicasi nova EP e con quella fa la musicista Viadi sulla Luna. Questa primavera è scomparu sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara a sbasa appunto e su in quella storia. E in una tournée da concerti è splanizzata e per cui va la centadura in giardinaise Noves Vies.
3: A mai ha interessato fin già per la popcorn opera da surpassare confins, da silentare le strutture usitate, cioè la struttura del concerto e semplicemente provare a sostenere il pubblico, a sentire e a arrivare il cuore per nuovi mondi e a arricchirsi il nostro mondo.
0: Hey, oggi comincia quella tour di release until Hotel Palace a Nais School. Il concerto è alle 8 questa sera. Lura in Surselva, più precis a Lax, alle 6:30 anche la biblioteca a Lax, a lui oz in a prelezione di Donat Caduff, il presente uette, si portrets o de ses divers scuders, qualcun aparo, senza annunciar i l'entrada, quella is libra. La tavolata ha il nome oz anche il museum Quartligia Grigia a Trun, questa sera a partire dalle 6, annunciar se spoia per una sera sco del tempo medieval, con una China de Pustrats, cugina dell'osteria della stazione Zumvic Compadials, appunta lui a tot quant il museum Quart Ligia Grigia a Trun, questa sera alle 6 e fus però des annunciar. E a Savognin la a lui oz tutta di la festa e al marcià per la tondrada della Bescia, l'entrada delle Nuorses sur la punt Crapa Savognin sarà erquiston al punt culminante. Lura Aquaira, Brass and Kids, presenza oz alles sees, Wallace and Gromit, antil Tithof, questa sera. Als per tutta la famiglia, in programma per tutta la famiglia, al film anima col titolo Wallace and Gromit, The Wrong Trousers, con cui comincia questa sera da famiglia. E lura dove in avanti con musica e film, suona live e più tardi lura eramo in concert con la Stim, Werkbande e al cor della scuola primaria Fortuna. Vuol dire che con la Grigion Brass sono verso 180 uffanti su una bühne questa sera in bel programma alle 6 until Tithof a Quaira. Dora, per tocca ci stanno o sono giusto in vicinanza di Ginevra e la Villa Dutois viene invitata oggi alle 2 fino alle 6 per far festa per l'ottavo anniversario della casa editura tante rotte con la poeta romancia Jessica Zwan. Le dire una bella scelta per oggi sonda che vi bler plagiar con tutto qua che vuoi fare oggi.
2: Il Challenge, presentata alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Valciava.

0: RTR, la fin d'evna in 30 minuts es les undes. I heimische tante esna schon vaira sulets, die schocidez no moderaturs e moderaturas quant in nos studio. Vaila postut per la fin d'evna, bun, per quai nas tot in cleta, cines avansa giusta la fin d'evna am far visites a moderaturs e moderaturs ant il studio. Ma per quai, appunto, giusto un double plagiare della visita da collega Natalia Weber, ci deso se giusto passata qua promai ant il studio. I ella cun ölz lüjains per quai c'è ella s'allegra s'unalt ella s'allegra sulla moderazione della festa della raccolta.
1: La prima domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valadas alla festa della raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte da quella festa con blera tradizione. Guardai nos livestream o visitai nos dal nos stand da fiera. Nus ans legrain da vossa visita alla festa da raccolta en la Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valchiava. Da pli informazions chattais vus in rtr.ch.

0: RTR Impuls.
1: Pala sonda l'impisamain della Valentina Testa.
2: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da var una buona educazione. Libra da var gers hobbies. Libra da poter dat ler mincia sorta musica. Ma li stes moment non senti libra da mosir mis vaires emozions a mis amis ed otras personas ce cunius. Quis scu ce m'obliges d'esser contenta, erce nusun. In quis moments nusun ni libra. Un moment in ocem sentusce, e que capita suvens, es durent una conversazion. Cu prim provi dat adjunger ereia un u l'otre in pisamaint, ma dan detta manc am vain l'intuncion ce quelles personas ci discuren numem gugent. Cieva resti belo, nu dicin guata e suri. Ma perce vaira manc? Perce veni trista be per vi d'un unic in pisamaint? E perce ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se, l'unic c'è pas fer al moment es rir e fer finta d'esser contenta.
0: Impuls.
1: In 30 minuti fingia le prossime novità pro RTR, quella delle 11 di voi, l'ora sorpiglia Sergio Guetsch. Mi sono una scena, bella fin d'efna, efficient. Alla prossima.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas indisch, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Schil telefonin scaline mus nomas dubius, Swisscom Sunrise Assault blockation milions de kloms. Et anor il procuratore pubblico è l'incidente in Golda Dubai a Tel Aviv la mesemna, steina tacchia terroristica. Interpreses de Telecommunikation Schweizer san registra long current chiara dont 150 milions cas de den jon de telefon cun nomers de telefonin falsificat. Uschenum na spoofing uera kloms de telefon de spam. In saia blocca, marca u anonimisa quests kloms de telefon non gevijats per protegia la clientela an comunicala Swisscom Sunrise Assault. La grande parte des cas betocht il spoofing. Ils cuyunaders mossen nomers de telefon in Schweizers, malgrat quels telefonation de l'exterior. Il copilot de l'avion castu interrompe urgentemein ses gol de Dubai a Tel Aviv le mesemna a attaccia il pilot in il cockpit cun la sigir d'urgenza. L'om maia improada fare in attaccia terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenò l'agentura de novità statale. Con si attaccia aia l'improada surpia la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagieri e co-members della crew

0: Tanta che colia il veste l'osta Kiev è sino quei venida serrada. Ed anche una novità del Balapè, il sgrasso presentata in nov tranader due semne senta che peta Zeidler a stuir. Il tudest de 59 ons Olaf Janssen sur Pia e la sottoscritta in contract fin de fin della stagione attuale. Il Davos sta ingaggiato a Sandhausen in la quarta autoliga tudescia e de Pil Maser el senza engagi. Co-trenader a Janssen trantrauta lavurata ils clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin.
1: La meteo.
0: Ot specie in di dec sulle jiv. Il sentimets disa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameda ne de Müstarter de 7 Grads, en il Sorsese 36 20 Grads ed en la Sorselva 37 25 Grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin lauter strada a 3 di gel traffic in direzione di Sturba in divers lius. Per vi di un accidente, ti erste buon ragazzo e il vi alza nesta sera. In conseguenza, i colonnas devende flums e devende trupach, fine buon ragazzo, ed in sto quintacum fine mesura de plitem de viadi. In pli stagna il traffic tranta qui raside penedozze in direzione sit, per vi de memia bler traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR La Marella.
4: Schitterletz regular manch La Marella. Allo, savez, cicella tematisesha si va dalla anciata di Lyon a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianos tots e totes bo tutart la mort.
5: E crei non scacciare niente la morte, cosa altro capita ad otters.
4: Cinque emissioni per quel tema vanno già emesse, mincinia con Sisagen, Focus e lasciagna curt recapitular le cinque emissioni e emetagna allo ergist la seisavla parte della serie, tot che in tanquella ora dedicata alla Marella.

0: La Marella e la Morte, una serie realizzata da Astrid Alexandre, Ancet vainza con una emissione plagna da storie personali, un connex con la morte.
1: Mi ricordo bene per il funerale del frar da mia nonna. Non erano tutti in Baselgia e si è sperella ed a celebrare mia mamma, sia figlia. E per noi due, culevano le larme. In quel momento ne ho realizzato che ci si può gridare larme di un altro. Ci si può essere un catalizzatore per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, un corpo ci può lasciare altro che forse è stato massa greve per mia nonna.
0: Continuò Vainza con una emissione davart novas formas da trasformare nos corpus iva la mort, la compostazione funerala ci ho pipax effects negativs sen il ambient ci kellas ci vignan practiceidas ozande an Svizra.
2: Die Natur macht es ja vor. Also in der Natur, wenn etwas stirbt, das ist ja dann nicht dort versteinert und bleibt für immer so, oder? Das wird abgebaut, zersetzt, wie Lego in die Bausteine wieder neu aufgebaut, wieder in neue Pflanzen, wieder neue Tiere. Und ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur.
0: Wenn avanti schon so facciamo tosco una tradizione rituale intorno alla mort, il amprem, ist schon so rastos an Grigion.
3: L'idea d'entrures fuvad gin mirt cun bocca viarta vegni en curt a returnamo per in pign moment per prender via in l'autermon in ulteriura persona dalla parentella. Per quai vegneva entrures la misialla bo li già de si, ma bain in smateva sort la misialla in codis de tempra sacrala per tene ella si incontr la bocca. Da tals codis supponeven ins gli effect ch'els procurien als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, wenn sie faccia viadi surils, confenze, wagna 30 rotor discuria, dil ancuna scheint, dia de los muertos mexican.
4: Las personas han la creencia, credencia, yeah, que quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi tisas tentacunes e festival, et viars veramente creen quai, che quelle persone vengono la sera e stanno con te.
0: La cinciavla emissione da quella serie è allo stata dedicata agli accompagnamenti palliativi.
5: In paziente decevon in temps rimna bia le ricordienze durante la vita, perché quelle ricordienze è l'avventura di te, di vostri momenti.
6: Allora, questi bia momenti sono un po' pesanti, also, questo è un fenomeno.
0: La Marella e la Mort, tutte quelle emissioni sono da catare in nostra audioteca online. Per ora propone di continuare la serie con la seisavla emissione. Il è una emissione ci tratta una morte tot a partia, quella ci è una persona eligia senza.

0: La Marella continuescha sia serie de missions davart la mort, ed in natale serie s'audi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat persoanas che deciden setzas culas impromptas da parti, che embraccian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù es moduna qua, ed es era moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments de tot in orde culpa, de temas e eir de vergogna.
0: In quella marella tematizzai nusè il suicidi assistiu, quella mort libera che venne accompagnata da persone del fac.
2: Io sono ingraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha bustato in altra forma. Io gli è in una forma che dà un uso che giunge a prendere con miau. A quoi alzi c'è migliaevel?
0: Migliaevel vuole quella marella esser. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in sempre mai in raquintà, non anci in sfacci, forse c'è una ni l'altra domanda senza risposta, ad in mincia casa vuole la rispettare la libera volontà di mincia carstion.
1: Colpa non ha in giun, perché c'è questa una decisione da quella persona ci desida.
2: Il mio sentimento è che qui hai il diritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente clars e evidentes. A mince tono es ibo. A qua faber bo che quels motivs ein meins buns. Io quel che corrispondi bo a nus de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella toccai nusè una tematica etica che sa arver massa de mondas. Io sul lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per voi, per vossas orelles, a lui è per orelles sensibles ni pli giufnes. Es la tematica del suicidi tocca vos personalmein e gli articoli da quella marella anflai sus in cines adressas ad organizzazions che porgen agit. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja, moma e tata, è l'insista che gli ets veni menzionau, ed ella trova, anstà il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed auf quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E orda quel motiv dovrei quel plait.
0: Ginz droviosa il pleit mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizra mincion varga meli persunas che prenden la veta, quai senza quinta il suicidi assistiu, dagliet discurinza pitart. Etimologica mai in monte il pleit suicidi nu ad auter chi l'assassinat da sassetz. Quai pleit en taupens de pil do di javel popularizaus venia l'elgisia tavel centenè. Il act, l'etzera se capesce già che ugice von il pleit. Ad aschi veglia sparne las discussions e controversas intorno il tema. Esci a, per esempio, l'antica, ed au periodas a longens ne ucal veniva tot onore contemplaus sco in a mort honorabla. Basta, cheu, en nossa cultura, pare in cert tabù de denzugliala tematica. En in emissione de radio del 1977 enumeresce sur Cyril Flepp c'è de functs e de functas cagent in orla baseglia cattolica bu il drecci in a sepultura religiosa.
3: Suandons com membres de la baselia piarden, quai dreig per una sepultura ecclesiastica, ci cai evidente mai incurdaus diu de la cardiencia cristiana, ci cai excomunicaus, ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva mai in suicid. Regia in dubia nils casa legai, sto iluest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baseglia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglie da conceder che in dils lura agi priu la vita, quai sentien zeu noz.
1: E penso che sia mod una qua il tabù, però ed es giura un pain melder. E penso che la prevenzione ci des ossa schon più ferma, quai ha un effetto. C'è la lotta sa ci dà e ci viene a discurire più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con le domande, con sentiments de tutto in ordine di colpa, di temas e eir di vergogna.
0: La Bibbia lezza di pauca del suicidi. Saul, a siu survient, sabetem baine las spadas dils attaccaders, a Giudas, prena vetta su entrevetra diu Jesus, mobiada pli, anflans bo. Tutina, per la baseglia è la vetta il pli gran regal da Dio. Ad il cristiano agi bode disponer da quei regal. La vetta sintiara a sia sfida seggen da tenio a scidic che Dio quenti quei per bien.
1: Noi hanno un paio avanti l'istorgia e là derci la baseglia fici contro la baseglia cattolica eser ozamo però i nuvem più discriminare in quel senso i venta buisai vendit ma quella gli aut quasi un cestida di ovi e da voi vengono mos cestiaz da più e quella roba es oz più acceptata e la baselgia vezza ci ha da ci far pro il suicidio con malattias.
0: Oggi il giro la vista va in semidada, l'ons da vos nus il processo absurdo, ne ho che persone che avevano prima la vita, con terapia in delicta, pucau, venivano in negà sentenziate alla morte a modo postuma. Il cirp senza vetta del suicidar veniva pendius, ancarpaus ni el canton turic, eri per esempio usit da picciade l'inconglien e la cavazza. Perdonai els detalhs horrents, quels duai en mode musaco suicidaris vinivan giudicai a tractai.

0: Ella pratica da Dana Saraina Arquinza si è opervia da sia esperienza sco psicoterapeuta, perché la compagna regolare ma in persone scampiare senza ci entrare in morte libera, né in persone con patrati suicidiali. Ma io sei le che per quella saurtacina esperienza che da vostra mincia statistica si zoppa in dramma personale.
1: E malgorcio questa stat per me è, clair un shock, e curcio mei sbappa dit, ma la non is qua, e der indiz per cui non è subito nu l'impression, intuizion dell'aua, e questa l'ora è stat la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con ie laua e sia moma, quei era il 1998, Anna Saraina aveva lu curanti nons.
1: Io avevo due uffans e noi erano nits intorno subito fitte verte, non venivano nu un reverendo ci deseri intorno fitte verte con tutti, e quei es un aiuto per me.
0: Sia mamma viveva da più anni con grandi dolori, già più bel aveva l'improvato di mettere fine a sue sofferenze. In sorpresa era più buona, ma la figlia G, in shock, e si è quindi specie in tale nuova. Il cerco della mamma quella venuta in flaus, per cliché di Anna Saraina Arquint.
1: Questo è un po' curioso, perché la navisa in il vasce, aveva una certa giugura, alla terra rilasciata e quei maestri ci da e là sono efficienti grata che ne potuto orgogliare mai in uscita da della e conosco clienti che la figlia è morta in tilaua e quella non hanno mai città e che pare mai uscita dur.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'ha capito la mamma, capito che dolori sono diventati insopportabili. Gidau agi il discorso raviarta ma in il shabec, agidau agi consone il scriver.
1: L'ora nai è cominciata a scriver, di me ne era già un po' stutto da questo scriver, perché c'è una scritta, e avevo potuto scrivere di notte, e l'ora nai però dita mamma tagla, è sono in questo mondo, ci sono tempi duri, e aveva una famiglia, e stava... Er farme es minchedi con due uffans pitchens e l'ora steva vera là che que gira
0: sur della mort libre da sia mamma a Anna Saraina Arquin scritte diverses poesias i segli in scrivere a parti ne o quella a genu da causas che la sve vignan se ve mo che la gi se viu verifica in scriver inspirau num na ela quai a quai fos in tema per se sets in per in altre emission. Proz, wie wir uns erwähnen, dass Ella, die Psychotherapeutin, descrive il stadi d'anim da d'ina persona suicidiala.
1: I depende appunto eir, c'è es la causa o c'è sun ils motivs, c'è n'cun es usche disperat, c'è la spiglia la vita, es que mal, es que una disperazion con una mancanza de perspectiva, o ci portano massa bler er dal minchedì e un squitch del lavoro della scuola della scolina e può essere tutto.
0: Il motivo per quella disperazione mancanza di prospettiva seggen divers, ma quelle colleghi persone suicidiali seggi che la svesia in tutta nina ma più in soluzione a tutto quei.
1: L'uman curcialisa malaia una depressione, l'ora alla prospettiva in postuzio in zeit sves ha una perspettiva da tunnel. E anche il tunnel non si arriva più ora, o se tu in mezzo al tunnel pensi che non finisce mai. Quella lotta e pensi che decidono da quel motivo.
0: La morte pare la migliore opzione, quella che possibilità di scappare dal smalz e dal squitaus che parano in quel tunnel insurmontabili.
1: Il splers si immagination l'ora tottenor una deliberanza da dalcio, deliberanza del mal corporal o del mal psichic o temes o da quel impisamaints o da quel esser senza perspectiva.
0: Quel che segge in mito segge da crec in una persona che discuori da suicidi, che verbalizzesce i suoi desideri da partire, che quella persona veni bo ad agì.
1: Que es propi una fantasia della Jot pensé e di mitus mai para importanti spiglia mincia pensar e discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma coesa, hast du tu quart quel desideri o hast du fin già un progett? Quella lotta a progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con un progetto, maneggia la nostra psicoterapeuta per tracci concreti, ponderazioni da parte del co, né il cu. L'indagine guarda in cina cifre e statistiche, esce le sembo plagiabili. La metoda del suicidio è la più rasata in Svizzera a il sapender. Su andata della morte entrasi in arma, non la curdata, a più il prendere sostanze tossiche, né una surdose medicamenti, lui il sapetter va in tren, l'usco da voz e gli è l'aua. Assis come si attaccano di suicidi in Svizzera vengono eseguiti entrasi altre metode, a scia non nella statistica. In media esipia 2-3 persone che prendono mince la vita in Svizzera. In general da pli omens ca donas, il spi biars el giura, il spi paux el tessin, il grigion lezza s'anflazaneua in amiez. Tentativas dati sa capescia biada pli. Tenor in enquista nazionale an in quei momenti quede di 1 milioni personas patrat suicidials. Il 2022 an il spital svizzers registrau 14.137 ospitalizzazions ventre in prova da suicidi. In svilup frappant dils da vos ons il augment da den provas tier donas giufnes. Tier donas da quendi stocca geni vons a il diember den provas da suicidi sa dubli aus ils da vos diagions. La statistica muossa che da quei 90% delle persone morte tra suicidi vivono fragilità psichiche, e 71% delle vivevano in condizioni finanziali difficili. Studi de Mosse ne che sa da in effect di imitazione tier in suicidi, forse vai se sono di da serie de suicidis, en in vic, en in region, en in a scola ad ascia vine von. E las medias portan in a responsabilità qui va per suicidi. Il codex de pressa che vale tier la SRG e fixau che vende principi bo rapportau de suicidis. Quei con certes excepcions specificas, si se tracta da din act public, si il suicidi stat in connex con in delict, ni si se tracta da din persona publica. Mo e lu vala, details del suicidi vengen bo menzionai, ni gin slogans, ni gin motivs, ni gin metodas, che svesne intima persones fragiles ad imitai l'act.

0: ton la statistica, ton las cifras. Ma eba, de vos quellas se zoppen destins ad individis. A comincia persona che se decide da partire in tra suicidi e ha una famiglia pertucada, in cerca di amici, colleghi di lavoro, vicini. Ad il contorno, let's resta, so entri in prim shock, con sonne a vos con domandas.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fis questa possibile da fare mo altro.
0: Las domandas sono entri il perciai, las domandas che c'avevano con c'hai fosse sci, forse sentimenti di colpa, di gretta, tristezza, forse è di vergogna. Con tot quai, sei gi da prendere da di intorno. Anna Saraina Arquint lavora a causa vens complets, con sa scrivere in breve la persona defunta.
1: E penso che questo era un processo e tutto in ora con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E vero una volta tutto in ora era, c'è resta quella mai? E essere, ed è per me chiaro, la colpa non è in giugno. Perché c'è questo una decisione di quella persona che desidera.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi temps, ad in sasti buona ga, chi si tratta di un cordoli tutta parte.
1: Absolut, io mai pare ci sia importante che è il prossims e lavoren questi bein per ci unire in avanti un celle generazioni. Di mina, quei pare mai altri propri importanti, si scuola verte meins soprattutto e tutto quello che si fa proprio trasparente, questo è un più semplice a dire intorno.

0: Il giavisch de terminal acina veta save motivs complex. Malzogna, qualitat de veta, che vince definita da mincina un pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiencia e da scievina von. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia. La violenza da dina mort libra, già se venza e gli acti cotal. Il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, ha detto mansegna il suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile senza comparter, senza vendemen, senza cumiao. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la morte libera, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria, da più 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si tablida il sonso 80. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.729 suicidi assistiti, che è un levamento più donne che uomini, e un 20% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzero, che vale più liberale che quelli dei Biars Vigins, è una scelta in nostra Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è in nostra legge. Mincia Carstione ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro di sua volontà.
1: Oz, cinciainze, de meu bab, del Pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor. A quei mincidini, quei erano dolor, ne erano dolor quotidiane che venivano bo da dina ven. Adela ha giù, barga 30 anni di vivere con malsogna e con dolor. La mia impressione di mio papà è che in tutto seu piti, a el stedimai manteneu in una tenuta positiva vis-à-vis la vita. Adel geve ben sevenski, so di necessari da mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da seu bab, che apriu a 14 anni la decisione di partire con assistenza.
1: Io sono busi di esce meu bab a interpretau sua decisione de fini la vita, de abbandonare la vita, a dia la morte, scelves, invece quen suicidi. Io sono busi di dire, se qua era sua interpretazione, io smillo non che elle aveva una visione gli giunta da dai, né pagevole da saper fare di aver degli exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principi lubesce la legge da non è a mincia mia di ad accentare un recept per le sostanze che mainano alla morte, ma da accompagnare un paziente tocca alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti da morire a casa. Ma anna vossi è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio scioglio che la Adina Puspoi manifestau in stella data. Vivere con una malsogna e con dolore è una luce non dice strenca. Io ho in avarto essere malsogni, avere dolore, a lui col tempo viene la veglia decina, in factura supplementare, che fa che il combattere venga un più strenso, di dare di più ostacoli e vivere quotidian. Ad io credo che ha avuto un effetto considerabile sin mio bab. E la dina può poi dire che sei di stiunkels. Ad io credo che ho mai proprio se vissi scienze in cui. Io credo che per me è riuscì naturale da sapere che lei vide piti, che ho avuto se vissi anticipare che elle venire a cutire quei punti ne ho che la stella da dai, più grande che la buona veglia da voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad orta la distanza bo realizzato che Pius aveva sua intervarga 30 anni proprio bo più la forza da vivere con sias dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva schon fatto una prova di fare quel passo. Sono un tombo del tutto fatto di dire. Io credo che mia mamma ha proteggiato mai. Sei denton la devo stat, veva el preu medicina politbia sin fundament de quai a jelo venius caraus el spital su entri in cuor trattament a la conclusion stada la partizion palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el el ha naturalmente manifestau se este un cladat de viver ed in quoi conex aie dau persunas dil fac canse veu informae co in proceder fus ad io crisca quae ad au ad el un pau pas ad in perspectiva io crisca meu baba e budiu tema de la mort io schminel calaiu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati abbiamo discussioni e votazioni in causa, forse per quel che il tabù del suicidi è ciò non è un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest il 2000 a Genève.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rola di un accompagnamento pastoral continuation il Suest.
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Don la posizione de quels che creien in Christian agi bo de s'interponer ad un plan divin. Las discussions etiques, quelles lancian ai massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e son affons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Chi fati ar imper, che vol partia in semen, ine forse fec malzeuns, a celsa semplement bus imaginai na vita senza il partenari? Valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Sanza sforza miedis, personal da cir da accompagnar pazienti in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domandas è un lunga, la via ter las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscent, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata d'oz in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso tquetsa din autra persona ed ascia vinavon.
1: Ad io crec que quae ie, se ne daiva, cins sto fa in process che lubesce adins ed reflecta.
0: Il impuls per i quella via a più spia gius rvignusi la partizion palliativa su entri in prova da suicidi.
1: Ella d'Antone expressau il divise explicite da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto a fa quai. Io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicau mai di venire in Svizzera. Moi mamma se aveva lui in quai momento schon clara mai dils plans, dil divise, de mio bab. Mai a il bab domandau per me umaini qui son staus pirel e la partizione palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buchel mondini jeu e dies si per el il pli buien le si schon e un che ti steti es quei toi decision ne che va jeu bo da da intervenì aber naturalmente mes jeu buien giu le possible da da de un che se ve gude sue presienze. Io ho in equità o quei buzzi che corrisponde a me da decider. Ed io ho, credo se vi sostenere l'anseo di vis. Io sai che mia mamma ha combattuto più fece. Con seo di vis da se vi prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da più era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stata con lei è in tempi molto preziosi. Io avevo scritto una canzone per lei nella quale io avevo espressato io in ordine se ti siarsi il zils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e

0: Jeu bevel ina necessità da di a Navos, a Mexico, a luvrà, ad esser come una famiglia. Io sono tornato a Mexico, sapendo che mio papà veni a vedere quel momento da prendere con me, a cui era previo imperio amnes più tardi. Ad io bevel il fervente vige, se vedi tornare ad essere con lui in quel momento. Ed ella ha espressato, fece chiaro, ma anche lei si può qua. Per lei era quel combinato con quei taus. Non sai, boh. Io sono che lei fece buone intenzioni. Io ho visto che io avessi la coraggio di dire, bab, io rispettesse il teu diviso, ma io ho una necessità di essere che io lei prendere con me da te. A cui vai a buffarci. Io sono ricco non dice.
1: Si è davvero siamo a Pius passantato a casa con sia donna, con le visette da farliunze con vicini.
0: Io sono si dice che ha dato farliunze che hanno giù conscienza e che hanno deciso di venire a prendere con me, da mio papà. Io sono buon si dice che veniva automatizzato in una ronda, più grande. Io sono in il buio, sai, se mi dice che mio papà è stato a viarci, sinceri. Ho scienziato un mandato, io credo che lei è declarato vis-à-vis in cinque, se è sfogliato uno che viene a fare qua. Io sai è concretamente in fra che ha giù una decina resistenza ed ha messo nel mondo la decisione di mio papà. Io credo che lo rispetta e devo giudicare. Moja mamma racconta da loro la vostra sera che hanno presentato insieme si braille l'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme e io credo che è stato un momento super prezioso per els da sapere essere els dos e per moja mamma è stato importante da sapere accompagnare el in quel momento io che la venivo visitavo dalla persona del faccio e la venivo preparato e lo stavo in legge ed ella lasciava essere lei con mio papà ella risentiva questo in momento faccio migliaia e qui hai per me un po' consolazioni io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha buttato in altra forma. Io è in una forma che dà un uso che giunge a prendere con me. A cui altri c'è migliaia. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che vede mio papà, tra ciò a lui, preso una decisione che lo beve ad ella, è in una fase di vita finale per giaivela.

0: murair da libra voluntat. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla mort Bavegna Astrid.
1: Sì.
0: Enten la Marella da Dotz vain sentia diversas cifras e statisticas davart il suicid. Te ast dantantem ir dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie per lina, i dependet ja dina del studi e da co quel ven realisaus. Neve i dat studis che van sur on, se lu dati da quesca in pi cuorts, da quesca in pi focussai. A grata da mondas co contas persoonas an ossa pil moment patrat suicidals e quindi quasi non possaivel da se ve propi contas persoonas che quei hai, conserius che quei spatrati hai, non riuscivi nevon. A più dati alla definizione del suicidi. I dati morti, non chinsaggia se domandasse la statistica Jesus che quei sei in suicidi, ni bo, per esempio il Gigi Na, per se ve morì, per tu desti quei sterbe fasten. Che vuol dire persoonas che decidono incontro la fin dell'urvete da sempre membo primilià a Baiber, da scia se scia morì, ai quei osi in suicidi, geni na. Per quei, io vai osi mia marella sur più cefres il cantone della confederazione, a per seggis bo surstau, se ti veses autras cifras, ich sind zanius autar.
0: Einten la Marella di scora er anna seraina arquint da prevenzion. Scu war da kella precisor an grijun?
1: Als ich schicke, von die Jans alla Konfederation, lanciau in plan d'aktion national, in connex con quella prevenzion da suicidi. Alla fine mira da quella aktion e da tocken il 2030 dividere in dus il scas da suicidis, cion stati lo in 411 in rapport national. Las masiras da quel plan d'aktion valen epil grijun, per monumna imper, sigir la lavur pubblica vuol dire discuore del suicidi, informare la popolazione, perché quella rinconosce forse segnali di una persona suicidale. Plaids che tornano ad una puspaia in connex con la prevenzione a un semplice, ni non burocratico, vuol dire in se per certi che gli agiti sto essere accessibili, buon si c'è chi in sorvegno perso inter tra i telefoni, c'è un formulario. E per cui alla clinica Waldhaus a quere, per esempio, mince gi della socia della demeunt o della socia della sera, quei che nominano walk-ins, vuol dire mincina, mincina, sa sempre mai venisce per svi e sorvegni una consultazione senza avere un termine. A buon li d'ascian se capesce la prevenzione di rafonza giovanils che è fece importante, non è il pli d'entà direttamente in certe gruppe. Per esempio, la rata di suicidi sti pursa pura pli alta che in altre branche, a lui provano se leo in quella branche da l'uvra composta di consigliazione a brescia un durò una scolazione da scia vinevon.
0: Te tematizzasse sehr il suicid as istia, c'è possibile in Svizzera, te aster de ci otras terras en enten kel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi as istia, s'asta dare na survista.
1: Quindi anche se sempre, da venire in Samova, è semplicemente scomandato di l'ubiu, ma va in per cui dà estremi a differenti modelli. In Svizzera va in un certo modello, che non sono di il modello che una persona ha di domandare assistenza, da di miedi, da di un'organizzazione che la vuole prendere la vita, ma prendere la sostanza sta la sezza. Se per esempio in una mia di adesso la sostanza di una paziente lo volesse in Svizzera sco assassinata fosse in delict. Autor è sì e la stiara Benelux. Leo dati da nord circostanze la possibile data da survegni bo ma in agit al suicidi ma in agit alla mort. Se non si c'è per esempio completamente in scirau se si vesse neanche prendere la sostanza. Mince tiara se muove più in sia moda, in sia ritmo, ma in mince caso dati un po' da per tutto il movimento. Ossa attualmente il Parlamento francese ha per esempio approvato in legge il Fanadur Vargau, sto sembra come mettere in tornella. Da c'è la parte della Grande Britannia ha in legge 10 facce naufragi avon 3 siamnes. Diverse da per tutto dati debatte, qualche insaggi forse in generale che la stiara dell'Europa centrale ha di gli ost in quella snucchidat rendi il PIB a resistenza e la tematica.
0: C'è allora la problematica intorno che il suicidi assistia?
1: Allora, quando sono di quella marella dati si capisce gli argomenti religiosi. Astia il castion se mi da en in vita a mort ni mo diu co è dina che si immagina co è diu a quella domanda se vesse di essere cent'an qui va per curare in greva mazzonia ma si res da rianimazio un aborto da scevin von nus essen di essere un digi vergai il punto ne che nus scein sempre ma in falla na tira a lui vai con zone per la protezione da persone vulnerabili. Also, cosa hanno a proteggere una persona da, per gli X, se c'è, se c'è influenzato gli artavoli, che avessero forse budget, che mai sono più esperti, né? Also, ci stanno a proteggere quella persona, forse più passata. L'Udantone è la ruola del personale da Cira, né? Senza sforzare quel ad assistere ad un suicidi se quel corrisponde all'etica del personale. Il Canton Turicchia, grazie alla fin di amna, vota la sinumnada Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che il spitale a casa da Cire e il Canton Stone vende ad ossa Porger ni acceptai il suicidio assistiu in sias preits. Toc nos astiavan instituzions privates, per exemple, cun in fonds religius refusaquai. Allo, ina gronda domanda che resta una dina zaco è chi decide chi castia morì, chi astia i con assistenza, ma persone spliveglias, ma persone con una malzogna incurabile, ni è forse una persona più giovane che vuol morire di x motiva, perché corporalmente se una da scegliere un a prevede tutte quelle domande etiche, va tutte fec pleun. Abbiamo detto che forse è bene, perché non stiamo in scuola definisci con la società, con non stiamo in intorno con quella tematica.
0: Tanto davant a quella seisavla parte della serie da Marellas in emissione Fastank.
1: I dat in emissione che ho rullo vermen con mai da pilanciata di Lyon, que quella grande domanda del comunicare con persone da fontas. Dati a una comunicazione, dati segnali, dati segni da scrivere von. Io che ci abbiamo un discorso magari con urde fontas, domandano per sostegni, per cuselni, forse andiamo in il sentimento di insegni, di messaggi, da cella vart. Allora dati se capisce persone che gli insieme comunicare con le funzioni che portano questa cosa sorvece. E se per fini in una serie di Vart la morte fosse la normale l'ideale emissione da studiare, e se lo vero in fine i dati non si c'è su enter, o se non c'è dati, o se non è identica la cerca se non c'è in tipni in una storia se non c'è fece bugien.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in il studio la Marella da Dotz, scuola antera serie, ci tematizzesse 30 rotere rituals e tradizioni intorno alla morte, savez terlar in nostra audioteca online. La Marella.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor il procuratur pubblic e l'incident Tarinj Golda Dubai a Tel Aviv steina taccia terroristica. Il copilot ha attaccia il pilot con in sigir. La Swisscom Sunrise e Salt han bloccato un mercato a plirs milions cloms dubius si data d'ina de pli cas dello scenum na spoofing. Ed era demà un po' in studiare in dis sulle lief, la demà un hai anche in ziccia e era auto sur tutz en l'engedina. Come trais dels temas, ciò appena per vus, oz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, picius esses dalla partida. Il copilot dell'avion che ha stu interromper urgente ma in sesgol da Dubai a Tel Aviv la mesemna ha attaccia il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare una attaccia terroristica, dice il procuratore pubblico generale degli Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura di novità statale. Con si attaccia, ha provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passaggeri e membri della crew avevano frenato l'attacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare, seguire. Per in attaccia della Russia alla Russia da novamente tuccia e donne già in appone importante in la capitale ucranese Kiev, che ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko su Telegram. Donne già saia il viale e le linee in l'aria per il bus della ponte del nord che maina su il flum Dnipro. Rapporti da varie persone blessate sono dati i becci. Era la punta del sito venuta da Negiade, il Davos Dis, sin quai hanno inserrato l'axe di traffico importante che collia il vest e l'ost. La piazza aviatica della capitale lituana Vilnius ha inserrato temporarmente la ragione è stata una drone supponida che sia in via del Belarus in direzione della Lituania. Il stab di crisi della Lituania ha prima annunciato che la popolazione nella regione doveva preparare ad eventualmente ire in cialeres di protezione e che sia allarmato jets della missione di sorveglianza del spazio d'aria della NATO e nel Balticum. Pli tard, ha allora annullato l'allarme. Per vedere la guerra in Ucraina, ha già da

0: numers de telefonin svizzers malgrà ch'els telefoneschen da l'exterior. Ed ussa ter il sport, cumenzain cun Balapè. Ils gras oppers anchietà in nov trenader dus emnes suenter che Peter Zeidler a stui ir. Olaf Janssen, il tudesch de 59 ans, surpiglia e la sottoscritta in contract fin la fin della stagione attuale. Il Davos el sta engagià ter Sandhausen en la quarta Autoliga tudescia e dapi il mars era el senza engagi. Sco co-trenader a el trantrauter lavorà ter ils clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin. Mit ein Ank der Formula 1, der il Qualifying per il Gran Premio de Bahrain, che vien man atras in la Malaysia, e Max Verstappen steine Klasse per se set. Il pilot de Red Bull parte con quai de maun de la pole position, quai l'en prima giada questa stagium. De plaza 2 parte il pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, e de vos tiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
1: La meteo.
0: Ils Wintermesis formen sur les montagnes singles nivels de cumulus, les temperatures maximales en la region de Cuira ter 22 grads, en sur selva tranter 19 e 25 ed en l'enge di notte ter 17 grads. Era de maun domenja es is event sur le liv. Il di comença con in zicca e rauta sur tot en l'engiadina. Il centre mes di se forman l'ura singles nivels de cumulus. I resta mi aival con 22 grads a cuira e 18 grads en l'engiadinota.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada 3, deja il traffic in direzione sit disturba in divers lieus per vid in accident da tirs da buon ragazza e colonna trante trupache buon ragazza in sto quintar con una mesura da pliten da viadi. Oltre da quai stagna il traffic trante cuire sit e panadoz in direzione sit quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Ușeia, să vă înză ieri tot, căile ce vă înză să vă iri il moment al microfone Sergio Gueci, Gioiș Bunapatet, Belișas Cunous. Mulțumesc!

0: Bella sonda con RTR. Time da ton è time da raccolta. I dat nigna frecce ci vigna raccoltopi, savenza in Svizzera ci il mail. Ed il è il frecce il pi popular in Svizzera. Anna media maglia mincigna da nous sedash kilos adon. In mail per Trantereint, turta da maila, rasada da maila, compot da maila, uer suc da maila. Il suc che il vigna attualmente faccia in la mostreia a Lyon. Gianna Maria Cantiani o faccia una visita, allo è ella neida a saveir.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta bia la maila, a saveir in bia most, a se importa halt busci bien. Quando si vede un prodotto, lo sto elevando, lo so interessante.
2: Gi Giuseppe Colemberg ha già 30 anni esperienza con far must. Egli è da vendere da Mangbol di un'azione in la musteraia che è in una pinza halla in la zona d'industria a Lyon. Far must sedi in zoma in strien, ma osta bella lanciata. Quasi dall'intera sur selva portano i clienti a rassas con l'urmila. A lui trovi scoppia in prim un po' forza corporale.
1: Se il saras, qua hai alta intervenzione 30 kg. Il meglio fu da quella schista, forse da mai davanti, 21 kg. Figliessi spiccioni, avrebbe questo disinzenno che sto prendendo in quanto l'altro.
2: Con un sorriso, a giunta Giuseppe Colemberg, che ha 75 anni, ma le muscole vedi el becce granzo a interingida lavura della musteraia. Scon prim ven la mela lavada in un gran pareil de metal de lavar treccia della maschina con un gran derciur survart sper in rol de metal che circa 2,5 meter solt. Le zules a intern fan lula lavur principale.
1: Lo ven la mela transportada sei a ven schnazzergiada scongini fa pipì. Ada vinda leu, vai giu e la pressa, chi presegiai, ad il suc, valo vada do, vignena nul da lavar, ad il tresta, con ugein, valo via do da chi droven da te preveni, chi traina venai.
2: I must, ven ce posai sot varta in periel de metal, a cura ordigna sbucada ter la parte avanti la maschina. La, val tras in cul, an imperial vert. Tras in uder ven i must pumpo am bucins blaus a vada venda la an avant an la maschina de pastorizar.
1: Poi vi scaldo se si se tonte ciò graz ad a mezz di in quest plastic ste ciò una 10 liter scominci in divisa.
2: Con in stadela ven controllo chi quantum constat. Sco da vos pass vignen i sats de plastic an planies cum must mesen in cartun. A lu e tot pront per ca la clientela po puspe venir per tut. Sco Giuseppe Colemberg raccuenta dati uon an se cecche propri extraordinari.
1: Noi ven smarvigliau, noi ven ci sono istion de duas te presia a quei a mai dau. Ad il prienu bia mai le pincia, a breosto gli entras forse il sulail ni si all'infe bia suc. A si porta bien, se tat quei bien.
0: La mostereia a Lyon ci ho anche mai ancet si bot scu caston da far most per ce ci che le usceia o ir in a simpla ragion il magna facenta uali giger racinta.
3: Ja, das hat natürlich genau angefangen am 31. Juli, wo es da die Sturmböe gegeben hat. Und dann hat es halt die Bäume ziemlich geschüttelt. Da sind ein Haufen Äpfel einfach am Boden gelegen. Darum habe ich dann auch angegeben, dass wir allenfalls würden öffnen, wenn Bedarf ist. Danach war eigentlich der Anklang ganz gut gewesen.
0: Fin an avanc mela liters vegen els schon producia questa stagion che gli an circa 30 tonnas meila. Canta la vorci data in la mostereia variesce da on tar on.
3: Das Maximum, wo wir jetzt gemacht haben, sind 37.000 Liter in einem Jahr. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel nur 13.000 gemacht. Und im 2019 null. Weil dann hat es gar nichts gegeben.
0: La Mostereia Aljona lavora anche fin an la fin del Mai, salò vo la Maschina, enten la Sendam viren fin an la proxima Stagiunga da Meila. La raccolta attuale è in evenimento enten la Val Müstair, allo è duman festa da raccolta RTR e Meta Live, entil radio davent dallas Dish, il corteggi il Til, c'è indils punts culminons, anceva allas enda jadis nous musagna che via live stream online si lessa sera esser dalla porteida dumanter RTR la festa da raccolta Valmüstair edizion Vance 26.

0: Fegn 11:80, che è RTR, la Dodo Giamesa.
1: RTR. La Sgratulazins.
2: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Festival Zons, la sonda Ozilz 3 da Ociover, Cers Salez, Ozan Spezial, a nossas giubilares e giubilars ci pongal deir moments d'anniversari an nossa compagnia. Una gronda runda va in Oz. Per lanciare le gratulazioni potete fare un piacere a Laura Jäger a Prag Jenatz. Laura Jäger festivesse Oz il compleon da Endes Onz. Ciara Laura, per teis Endes Onz, no tot at gratulaine tot il bunat giavijain, fa in avant usce gugent gimnastica, scofinosa e bler success con tia passion. Una bella festina con tias amias e amis at giavijain, fin bain bot e una gronda branclada da mima Corina, pin Stefan con pin Sandro e Dario, squair nona e nonno. Gratulation cordial manch pil endejava l'anniversari da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il giovesh da musica pil sis anniversari en Diabolics Mare.

Las proximas vacanzas vignan Diabolics, mare il giaveis da musica oz pigli anniversari da Enda Jones da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il Zons o ozera Dario Bonetti da Andermatt. El cumplanescia il vangiacinjaval de da nascentia. Ir per Dario Bonetti vanza sruania gratulazions d'anniversari, car Dario, da tot cor, giavigel a ti tot bien sintes vangiacun ons, bia plige contias nuorses e che mondi vinavon asci bain con la scolazion scopur. Cars salits da tia mumma Jovita cun cari. Liricas anales ambalescion quel moment d'anniversari Siamis, an special oz per Dario Bonetti da Andermatt.

Liricas analas, siamis, è ozza musica d'anniversari piglia vancia cingiaval natalezzi da Dario Bonetti a Andermatt. Ivagn, ozz er in giubilar da Cumbel, antana nossa runda da gratulazions Andreas Arpagaus, festivescia gli anniversari da 35 ons. Era per Andreas Arpagaus, vainza servenia saleitz, oz festivescia nia scar fegl, fra quinau padrin e auc Andreas siu 31 aval natalezi. Car Andreas, nus gratulainati da cor sintiu 31 aval natalezi e gevejainati vinavon tut bien, buna sanadat, bia clec ventira e bia plages e bialz moments entiu minciadi, gevejainati in bidi da natalezi, bap e moma, tiu fra Roger, tia quinada Nicole, tiu fra Severin, tia quinada Livia, in special salit da tia figliola Iana, tia niazza Sina et es nefs Nico e Gian. Dario Hess, Veta Biala, il giaveis da musica per gli anniversari da Andreas Arpagaus.

0: Dario Hess, Veta Biala, tunga anche migliore chanzò il Zons. Sto il Giavesch da musica piglia 35 Javel da Andreas Arpagaus a Kumbal.
1: Per vos?
0: Ilza onz oz er Anna Garcia Luzi a Coira, la giubilara complanescia il 50 sedaval anniversari. I l'agn fare un plagier a Anna Garcia Luzi con il suo andont email ci vagn survenia con gratulazions. Ciara Anna, no gratulaina tai fitch per teis anniversari e giavijain un bellissim di saluts sud alla bassa Barbla e famiglia gratulation. Pauline Notcla, ce fain oz? Piglia 50 sedaval, complion da Anna Garcia Luzi a Coira.

famiglia ciuncanta setaval anniversari da Anna Garcia, Lucia Coira, Paulin Notcla, Che Fain Oz. A Camisciolas, allora Niro, festivo oggi l'anniversario da 60 ans da Yvonne Fluri. Er per Yvonne Fluri vainza survenia oggi a Saleitz. Tot il bun per il tis anniversari, per il tis de da festa, giavijagn nous da tot cor, sanadat, bler clec, contentencia e bels moments, con ils migliers saleits mamma e tis frar John Tomas con Brigitta, termetten ils pi sincers auguris pil 60avel anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Megawatt, 80er Jahr, en ihr Geologie per Yvonne Fluri.

Megawatt, 80 Jahre, il Gioeisce da Musica, Ozza piglia 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. An casa San Martin a Trun, nirò oz er galdia caffè ed il buffet da turtes, Ivagn Elisabeth de Florin, da Zignau e Cusadenta in casa San Martin a Trun, ella festivescia oz il 80 de da nascenza. Ils con Cusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin, giavigian alla giubilara buona sanadat, contantiancia tutte bien piglia venì e bia las uras tirnus e la casa San Martin. Giavigian in a biala fiasta da natalezzi. Il cor viril Zignau ambalescia quel momento d'anniversari con una registrazione del 1963 sin Cadruvi.

Iglia corver il segnau sin cadruvi oz piglia 80 anniversari da Elisabeth de Florin da segnau cusadenta en il da casa San Martin a Trun. Einten la puntreis a Muster, vainza oz in a giubilara Magdalena Huander de Rungs, o il zons, la giubilara cumplanescia il 88 aval de da nascentia. Preziada Magdalena, seglia 88 aval di da nascentia, gratulaine e giavijaina nous avus buona sanadate contentientia, vias giavis eida savefa mincia di ina spasseggiada or ella natira ed a ina paterlada con la lieut che vus antu pais. Surtot zelegreis vus dallas visetas dalla famiglia con zona dils beadis e beadias apreziais e gudis vus zunfec. Era steis vus bugenda compagnia cun concus adens e deis ina paterlada avon kira a ruaus. Cara Magdalena, nus giavijaina bialas zantubadas, bons discurs e moments plein pligés, cordials salits da concus adens personal e maina casa dalla puntreis a Muster. Il cantus firmus sur selva enia giavegia cun alas steilas, deticia oza Magdalena Huander de Rungs.

0: cantus firmus sur selva allas steilas. Oz piglia o chantò chava l'anniversari da Magdalena Huander de Rungs en la Puntreis a Muster. I terletz las gratulaziuns oz ils treis da Ociover, co anche neda ils saleiz a nos giubilar da Andermatt Dario Bonetti.
1: Oz festivesce mio figlio, il Dario Venceciunons, a diules gratulade del, a divisetto bien, a bien success per sia scolazione cel fosco pur.
0: La mamma Jovita Bonetti o savia regalar oz il coupen da RTR, anche ne da tot bun a Dario Bonetti, bil anniversari er da nossa vart.
2: Danus?
0: Danus. Per ulteriores gratulaziuns pigliainz gugent taimp, cio eril zonzoz scivesses gugent gratulò 0800 25530 scilez savezzer termeter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Ivagn schon survenia gratulaziuns parena giubilara la quale vainz schon podia gratular oz eneda Ivonne Florida Camisciolas. Piglia 6, 60 aval scrivan ils gratulants e las gratulantas. Cara Yvonne, nus gratulain e giavijain da te tut mo il meglier sin tiu 60 aval di da nascientia. Gauda fec el de e lai pupernie te da te scars. Stais coti eis, nus vain fec bugente. Cars salitz da tia famiglia, Gaudenz, Robin, Sara, Silvan e Lucia. Gratulation oz da tot corpil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Giavejagn eradela venavante in fec bel anniversari oz. 0800 25530 Si, vesas er, gugent, gratulo.

0: RTR con la musica da Coldplay, Speed of Sound. E tar lezz las gratulaziuns ils treis da Ociover. Il telefon è en auditor ci canoscia tot ils set nanins. Allegra Daniel Weger.
1: Allegra Sergio.
0: Ci ho ils ons.
1: Qua fiss in anterior colorando mai, Richard Andersak ci sta qui a cuore. Lei gratulare e avvisare tutto il buon se andai fortuna per 6,51 euro.
0: Che il con la musica di Set Nanins?
1: È preciso. Viva!
0: Viva! Pigli anniversari da Richard Andersak. E ba vos conoscete il Set Nanins?
1: È preciso.
0: E perché il l'anza fargo gent, quel plagier, bella fin d'em da Daniel Weger.
1: Grazie, Fitch. Arrivare, Sergio.

Ils set nanins viva per fare un plagiar oz piglia ciun cantegna all'anniversari da Richard Andersack a Coira. I dat ulteriors auguris surania per WhatsApp, gratulazione a vela per Chiara Lorena Cavegn. Cordiala gratulazione sentiu Jenny Wawel di da nascientia, tut mo il bien e surtut buona sanadat e che tut tes sia mis mondien en vigur. Cars salits da tes dus frars Marino e Fabrizio con bab e moma. Gratulation oz er da tot cor a Chiara Lorena Cavegn per il sis bel anniversari da 19 ans.

0: Winter con musica da NEC. E vagn il plaisir da poder gratular ossa a dus ulteriors giubilars. Il telefon è in auditor da coira. Buonasera, Silvia Schwarz.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Io les gratulare in prima linea della MUMA, l'Antonia Lutz, c'è stata in februale la Biala Valmedel, e la stiotz festivasi a Tontoc Onz. In buona sanedat, io ad en nome de mes friunz, la Hermina, a Adrian, con tutta la famiglia, les in gratulare della divisa tot bien, a sparaci nus vena un biabi als temps insieme da presentare. Il secondo jubilare è il Remi Sack, c'è stata buona dotz, e le tutine vince con io, e l'astia festival c'è un conto 4 onz. Dei del in bide di una biala fiasta, sin sperza va sei.
0: Scu musica d'anniversario è pront megawatt heimat gefühl.
1: Exact.
0: Fagenza quel plagier, bella findem da Silvia Schwarz.
1: Grazie a te, e se maionte.

0: Ant Gadet RTR la sonda con gratulazioni so ils treis da Ochover Schanossa per domang las gratulazioni domang vengan live dalla festa da raccolta enten la Valmüsteir con Natalia Diller domang met einza kelle veni meintir via livestream online il til, il corteggi la senda giadisch la emissione da radio anceva schon avanta a partir dalas disch domang avanta mezzde e met einza Direktor da nossa bus de mettere la festa da raccolta enten la Valmüsteir. A nossas giubilars e giubilars da dots venavant belz anniversaris la scegu star las turtas tot bun piglion nof da veta. Enza ci po anc zalegrar Richard Andersack da Coira survign oz las entradas pil bon engiadina a scuol Daniel Weger o gratulo pilzons. Las entradas vignan termessas per po Al microfono è sto Sergio Guetch, grazie da vostra compagnia, già veis ven avanti una bella fin d'emda, fin in pitard.
1: RTR, les gratulazioni. Sento mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor il procuratur pubblic e l'incident tar in sgol da Dubai a Tel Aviv sta in attacia terroristica e Belinda Bencic ha contengi la terza ronda al turnier a Peking. Come dus dels temas, oz las duas. Mio nome è Olivia Crestan. Buonasera. Il copilot dell'avion che ha interrompere urgente ma in sesgol da Dubai a Tel Aviv la mesemna ha attaccato il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare un'attacca terroristica, dice il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura da novità statale. Con si attacca ha ella provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagieri e co membri della crew avevano frenato l'attacca Chader ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare. En la Francia, en las prajuns usci plainas squang mai, elas en suroccupadas cronicamain. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossan, eran il 1 de settember de plique 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bonament 7% compraglia con il medem di de l'on passà. Ufficial, man en las prajuns franzosas plaza per 63.000 prajunieras e prajuniers, quen monta che l'occupazione eter 142%. Il commencement de l'on è il cusel de l'Europa critica las prajuns franzosas per vida suroccupazione, condizions non igienicas e violenza. Per il sport tennis, il turnier da WTA 1000 a Peking a Belinda Bencic contangi la terza ronda, la Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-1 e 7-6. Su entra don tinure 3/4, Bencic può di trarre inizio sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner n'ha po' bec giugare il turnier d'ATP 1000 a Shanghai che comincia il 7 ottobre. Il Talian, che è il numero in del mondo, ha angadina problemi con il genoll. E l'Uang Formula Inter il qualifying per il Gran Premio del Bahrain che vin manà trase in la Malaysia e Max Verstappen sta in classe per sesets. Il pilota Red Bull parte con quai da mount della pole position quella prima già da questa stagione. Da plaza 2 parte il pilota Ferrari Lewis Hamilton e da Vostiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
2: La meteo.
1: Il centro mezzo si forma sulle montagne singles nivels de cumulus. Era da maune si avvenne sulle lì, fil di comenza con in ziccia e rauta, soprattutto in l'engiadina. Il centro mezzo si forma l'ora singles nivels de cumulus. Si resta miaivel con 22 gradi a coira e 18 gradi in l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada a 3 da Stagna il traffico in direzione SIT, 430 coira SIT e Panadoz per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perschutat dell'univers, mida davent dall'ETH per l'interpresa d'astronautica de Jeff Bezos. In Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier fat l'appell de combattere l'extremismo e defender la democrazia. Come dus els temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il perscrutadre dell'univers svizzer Thomas Zurbuchen abbandona la ETH de Zurich e mida per l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa rakete e satelliti. Per Blue Origin vien Zurbuchen a manare in team che vuole sviluppare nuovi concepti e sistemi per possibilitare il vivere e lavorare a modo persistente in l'univers einum e in una comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist durant 3 Sons der ETH e davant durant 6 Sons Chef della Perscrutation der Autorität dell'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Sudestia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere fermamente e decis la democrazia, qua in connex con il Dì dell'Unità Sudestia, e l'avvenir giaia per la capacità di far valere della democrazia. A Tiajun, dell'Act Festiv a Bremen, a Steinmeier era avverti che le forze extremistiche in Germania non hanno bisogno venir più ferme, quelle vengono era animate tra menzogne e manipolazioni nelle media sociali. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica di regenza ponderata, costante, professionale e capabile di tenere la dira. En la Francia, in las prajuns uscipleines, schuang mai e las ensur occupades cronica main. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossen, eran il 1° de setembr de pli che 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bunament 7% comparaglia con il medem di de l'on passà. Ufficial main an las prajuns franzosas plats per 63.000 prajuniers e prajuniers, quen monte che l'occupazion è ter 142%. Il cominciamento dell'on è il costello d'Europa criticiale alle sprajunze francese per via della suroccupazione, condizioni non igieniche e violenza. Per il sport, tennis, al turnier de WTA 1000 a Peking, a Belinda Bencic contengi la terza ronda. La Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-7 e 6. Su entra don di 1:15 a Bencic pudi traire Nitz sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner ne può bec giugare il turnier d'ETP 1000 a Shanghai che comincia il 7 ottobre. Il italiano che è il numero in del mondo ha anche problemi con il genoll.
0: La meteo.
1: Il centro mese di formano sulle montagne singles nivels de cumulus era da maun e si savent su relief. Il di comincia con il ciclo rauta soprattutto in l'engiadina. Il centro mese di formano l'ora singles nivels de cumulus. Il resto mi aival con 22 grazie a coira e 12 grazie in l'engiadinota.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 de Stagna il traffico in direzione Sit, quai tranter Cuira Sit e Panadoz, sco era tranter Maiavilla e Landquart, quai per vide Memia Blair traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. What a day to play. Scoveridas e hits.

0: las novitats ter RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutader dell'univers NIDA, davanti l'ETH per l'interpresa d'astronautica di Jeff Bezos. E la Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier, fa l'appello di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia. Come due temi, Ozlas 4, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il perscrutader dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turitia e mida ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario american Jeff Bezos che sviluppa rachetas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppare novs concepts e sistemi per possibilitar il vivere e lavorare a modo persistente in l'Univers ai nomen na comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen è stato durante 3 sons der ETH e da avant durante 6 sons è il star chef della perscrutazione dell'autorità dell'astronautica americana NASA. Il presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere ferma ma indecis la democrazia, qua in connex con il D dell'unità Tudestia. Nell'avvenir, giaia per la capacità di sa far valere della democrazia. A Cejun dell'Act Festiv a Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremistiche in la Germania da Dastien vegli venir più ferme, quelle vegli era animate tras menzegne e manipulazioni in le medie sociali. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica di regenza ponderata, costante, professionale e capabile da tenere la dira. In la Spagna da nuova mai in pliras 10.000 persone demonstrare in pliras citats que per de pli abitazioni spaiablas. Demonstrazioni sei trantra autra da Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione dels Locataris Spagnol ha fatto l'appello di demonstrare in de pli che ciuncanta lieus a Valencia e da acts de violenza, comunica la polizia. Ira fa naufragi in plan della regenza nel Parlamento contro chains de locazione che s'augmentan ed evacuazioni sforzate. Partidas conservative e partidas de dreccia hanno già contro il plan della regenza de minorità sinistra da Pedro Sanchez. Il corso de sciomi della valuta iranese sa diminuisce a moda fitch ferma per via della guerra e le sanzioni economiche. Se il marciale libero il corso de sciomi per 1 euro per 3 milioni reals, che è in base storica, rapporta il portale de finanze iranese. Tras la perdita de valore andecia, perde la popolazione iranese era la capacità de compra. Tenor expertas ed experts de finanzas e la paia mensila media s reducida da pil comenzament all'on da 120-170 euros. Oltre da quai ens dublegiats il sprits per vivonda da basa.
2: La meteo.
1: Era da maune si savent sulle gli, fil di comenza con inzicca e rauta, sortò den l'engiadina, il centramens di sa forman l'ura singles nivels de cumulus. I resta miaival cum venge 2 grazie coira e 10 grazie in l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 è si da cerar special, ma in precaut per qualche altra. Per qualche parte da plastics in via, quai trantr coira sit e coira nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: musica, Berlin e Scadin.
1: Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai. Per Mai.
2: RTR.
0: Per Moose.

0: Las novitats ter RTR.
1: Da pli che 300 persunas han demonstrà in il centun vat contra Syngenta i va per las rischies per la sanidad da pesticids. En la Germania, Frank-Walter Steinmeier fa l'appel de combattere l'extremism e de defender la democrazia, quai a ciaggiunt del dì de l'unità tudescia. Ed era demà un specchin di sulle liv, ma in Engedina è la demà un anche in ziccia e rauta, come o trais del stimas ciopinau per vus oz, les ciun, mio nome Olivia Christen, bicius esses della partida. Emplirs paiais esta oz in di d'acțiun internațional contra l'interpresa Syngenta cun il motto Stop Pesticids. Era in Svizzera e veni demonstra avant la sedia da Syngenta a Schable en il centun vattens radunadas da pli che 300 demonstrantes e demonstrants. Et s'han faci attent sin les rischies per la sanadat en connex cun pesticids. En special en connex cun tisientadas acutas, malsognes cronicas u era cancer, surtod en il sector dell'agricoltura u vishnankas tiempestras. Faci l'appel de demonstrar an differentes organizaziuns, tranter quellas Public Eye. A Liestel en il centum Basilia Champagna e da Oz inter a Trembel, curzo entre las trais e mesa, quella gina fermezza da trais in la scala da Richter. Da tirs de l'epicenter ein ins probabel senti clera mai il terra Trembel a comunicia il servetsch de terra Trembels da l'ETH da Turic, cun dons na quinten ins bec. Il pescrutader dell'univers svizzer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turic e mide ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa raketas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppar novs concepts e systems per possibilitar il vivere e lavorare a moda persistente en l'univers, ein nom en una comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH e da avant durant 6 Sons ist er da Chef der Perskrutation der Autorität der Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudescia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere fermamente decis la democrazia quae in connex con il Dì dell'Unità Tudescia. En l'avenir giaia per la capacità de sa far valere della democrazia. A ciaggiun dell'acte festiv a Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremisticas en la Germania na dasci un vegi venir pli fermas, quelles venien era animadas tras menzignas e manipulazions en las medias socialas. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica de regenza ponderada, constanta, professionale e capabla da tegnair la dira. En la Spagna de nova mai pliras 10.000 persunas demonstra in pliras citats per de pli abitacions paiablas. Demonstrazions ai trantra autra da a Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione dei locatari spagnoli ha fatto l'appello di dimostrare in depli che c'è un canto lieus. A Valencia è da acti di violenza, comunica la polizia. Ira ha fatto naufragi in plan della regenza nel Parlamento contro chains di locazione che si augmentano ed evacuazioni sforzate. Partidas conservative e partidas de dreccia hanno già contro i plans della regenza de minorità sinistra de Pedro Sánchez. Il Ministeri dell'Exterior russa da Nova Main avvertì esters e diplomats da stare in la capitale ucranese Kiev. Els doem bandunar la citat u na bec star da tiers d'objekts militars ed edificis della regenza ai nom en una comunicazione del Ministeri dell'Exterior a Moscow. Ins argumentesce cun attacce sistematicas dell'armada russa contra miras militars a Kiev ed autres citats ucranaises. L'armada russa attacce da pin temp la capitale ucranese a moda massiva con tutti i sistemi d'armas che hanno a disposizione.
0: La meteo.
1: Era da un domenica si savent sulle liefil di comenza con in ziccia e rauta surtot en l'engedina e il suo intermezzo di sa forman l'ora singles nivels da cumulus e resta miaivel con 22 grazie a coira e 12 grazie en l'engedinota.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Mes Radio
2: mia lingua.
3: En eda adon in moment special in punct culminant ein den Laval Müsteir in Sesalegra dalla festa da raccolta duman a Valciava nos gian schon kesta seira ai li ed iscurin da densa ceci sarà duman in dils punct

0: RTR Cascia Sera con la musica da Nick Less. La terra retica è in triangolo da paes ci colluiesce gist places regiungs sot in tec an Svizzera, Austria ed an Italia. Quellas regiuns on blir comunabel trant roter la cultura, il fabricir e la fin finala ir il lungac. Per uneir quellas acnadats nia il lavoro in project ci sa nomna Rezia Cultur, l'idea è da far punts tranter las regiuns dalla Nagiadegna Bassa, Valmüstair ed il Fnuost, che il cun nizigir il lungace rumance, che il ladin dalla vart italiana e collaborar pi ferm in cun l'oter. Domani la festa da raccolta intern la Valmüstair sarò quel project perché il in dils punts centrals. Nos ischens schonosa colias via lenge cun nostra redaktora Anna Caprez, ci è antil frataim schon a Valciava con giasto antil nostro bus da radio. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Scu ins stoglias imaginar quel project concreto dec oter, scu des il romance di ladin Gidarda uneir las dus regions.
1: Ma Sergio, quella domanda dove tu gente in evento l'esperta, la mnedra di questo progetto di Elis Kasslatter, vuoi sapere, lavorò appunto un intero concepto su un passo a 50 pagine, giusto frasche un po' avendo nusse, quel des giudere a fare punts, ho detto una volta simple, punts tra le differenti regioni. C'è rola giova la lingua rumencia tenorella per questo progetto?
2: Io sono di Gradina e sono interessante questo progetto che la Rujneda Romancia fa un elemento che io durante l'ultimo anno al primo workshop che fa che gli ingrumi di elementi anche molto oberfinisca che fa molto interessante e gli rati che fa l'elemento che fa a cui li ha la due parti della due regioni del più non si rende conto che la Rujneda Romancia è mo viva la parte la Svizzera, ma l'Oberfinchgau muss un dic liemo un grumon de parole scala ravisa tl romanc e un grumon de parole scvanga duret zanga tl dialet e kaj ma sa pu schal interessant e sambang kaj un angel aura it de kaj projekt a jak niame la rouge neda ladina ke for un element per kok kuliamant dante la dolomitz ange e kaj sta region u lakvang ange rouge namo la rouge neda reto romana ma dante lut anche aus Seora per l'Oberfinchgau anche a livello turistico tanto importante che hier questa ravise e questa storia della Rujneda.
1: Allora, la giusta menzionò l'aspetto turistico e non avete il più grande potenziale, non ci si potesse approfittare di questo progetto, appunto ci ho un grande potenziale con la lingua rumena, la dina, ci sono svenze comunali, lei lo menzionò da quel grande mondo e non ci sono svenze a mince di con discorrere, con vivere la nostra cultura. Turismo, è questo uno degli aspetti principali, potenziali, oltre per questo progetto?
2: Io credo che il potenziale della Rujneda in Niamè, già che la Rujneda è sempre attaccata con la cultura e la storia, che è un dei più grandi potenziali che noi abbiamo con il turismo. Già che noi abbiamo e altri in Nia, e perché è molto importante, e in Grumon si rende anche conto che questa particolarità è una lotta a livello dell'economia, che nutza per il presente ai patins, per ti mostrare su che la particolarità è questa Rujneda, è questa Ravises. E io abbo un mantra in due o tre workshops di questo progetto, e fuori di noi siamo imparati a ti conte a nostri patins, la storia è che noi so long ti conte, e non la storia è che noi minon che ai vuole audire da noi. E questo rati io che in vece ora ti dà questo progetto e il progetto ha un pensiero molto grande ma realistico e noi si rendono conto tanto importante che io la Rujneda, la storia, la cultura può unirlo anche ora un gran potenziale a livello economico.
1: di mena der paese, der cura da nostra cultura e prover da vender quella er il sector de turism, per resumere forse giusto curt sia risposta in una lingua che forse non mi non ho inglese. Grazie Fitch, Elis Caslatter. Quanto importante è so questo progetto per la provincia di Bolzano, da Bulzem? Mattias Stuff, l'essere per me, è il direttore della partizione Ladina Informazione e Cultura appunto in la provincia di Bulzeon. Quanto importante è so questo palperi da 52 pagine?
3: Nus, co amministrazion a formazion e cultura ladina, avein fac la proposta da fare una collaborazion tranter il Vnust in Südtirol e la regiun Engiadina Bassa Valmisteir con la partecipazion nostra ladina da Vesair cic in spofar in il champ del turism e dalla cultura. Nus avein in gronda jerta culturala in nostras regiuns, nus avein nostra jerta linguistica del ladin e del romanch er en il vnust dat il ragis ravises romanches e ladines i basant sun quest ci program cultural i ci offertes turistiques po ins offrir. Questa è sta l'idea, con quest avein nus scritt ensemble in project Interreg, che ha dat la possibilità da far quest. Nus sostenjain la collaborazione, per esempio, en il champ della letteratura, della scrittura, e nus volein che la leut ladina e la leut romancia del grigion possa sa conoscer e lavorare ensemble e creare cultura ensemble e vesair che nostras linguas in si piccin context local nu ache las viven an er in a dimension pli gronda internazionale, schon vuls europeica.
1: Ma Mattias Stufflesser, c'è 30 de nus, also quist palperi es teoretic. Am sal dir un exempel concret in uoces des allura badair quist proget da reti cultura. Un quart exempel in.
3: Un exempel es il la senda dalla linguas o in gioc las il turisto il just pon far pon camminar po i po far l'esperienza da conoscere plaids ladines plaids romans i plaids dal Finchgau dal Vnust.
1: Grazie Fitch, Mattias Stufflesser, gugenda ens dedicenza allora in una seconda parte al project de Dinterreg di Menasur als confins ora.
0: Grazie per tant Anna Caprez live da Valciava allo Nova Civigna celebrata domani la festa da raccolta dalla Valmisteir tranta rotter coniglia tema da paesa rezia cultur da quel project di scurinza pitart puspe er ordiglia punta da vista dalla Svizzera.
4: Authentic Regional. Je veux plus chercher.

0: Chianza, Puspe, a Valciava, allo è domani la festa da raccolta. Terra Rezia è in collaborazione tra la Svizzera, l'Italia e l'Austria con quegli Zurils confins or quels confins en nias sciafias politica mance donne per part tra partia la cultura ed il lungac. Quellas ingredienzas per dei ruscea in sles Puspe farneir pida manevel e gna all'otra quegli con il proiect Rezia Kultur. Rivagna Santia avantam il discurso da Anna Caprez con Elis Kasslatter e Matthias Stufleser davart ils plans e fegnameiras da quel proiect or dil punto da vista dalla manadra da proiect dil responsabel pils ladinza in la provincia di Bolzano dalla parteida a quel proiect ir la Svizzera quegli con la region Engiadina Bassa Valmüstair. Anna, noua e scudes nossa region poder profitar da Rezia Kultur?
1: Ma da dire che da principi dessan in se tutte le regioni involvede se var profiter da questo progetto, ci des scugia o dia formir punts, punts ci colien le differenti culture, le differenti lingue e da rendere attent più ferm turisticamente a tutte quelle sumgenze che nos vende e vender quelle versi in ora essere attrattive. Stramezzo sono la presidente comunale della Valmüstair, Gabriella Binkert-Becchetti, ed è o dia tenor informazioni del relance un po' al motor da questo progetto. Ci ho do svunce volia nir a realiser quist. C'è potenziel vets lella personel mensch in postut il sector de turism, ci desinse da grande importanza in tutte le regiuns cum motor economic.
2: Also ich bin Präsident der totalen Region der Engiadina Bassa Valmüstair. Es ist für uns viel important, dass wir die Relations mit den Dolomiten, also mit der Val Gardenia, qua vodir nossa cultura, e la cultura vodir schatzis las belas chases, la lingua, nossa lingua. Ma er il todais de Saminiun, er as noms da las pradas in Saminiun, ci sun resta amor umaunch, i coliar e far un barat taunter al turism da Val Gardenia, con il turism da la Val Müstair, il turism da l'Engiadina Bassa Val Müstair.
1: Also wenn so die Palperi ist pront, sind 52 Pagines, ein inter Kudgin, con Böts, Mottos e Logos, per allora la realisation, il Minchedi, darò ero significerò er singole sfide, or dal punto di vista della Vart Svizzera, da nu se Engiadina Bassa Val Müstair, c'è nuna saran quelles più difficili da surmonter?
2: Nus vain constatat, c'è nus vain una pruna sportas schon in tot la nostra region, però quella sportas sun in sé concient a quia in Val, a quia in Engiadina Bassa, ma nulla dall'altra Vart al confin. E quel fus la firamira, c'è nu se mettessi un po' da più in sembel, c'è nu baratain ora nostre idee. E noi avanti il progetto, avanti noi schon cominciò a lavorare ora quattro progetti fitch concreti. In sé potessi ben fare un stumpel e dire ossa fare il secondo pass con la layout adeguata, qua dovrà manpower o womanpower eccetera. E l'ora stessi fare questi progetti, l'ora ci nissen effettiv per un valore aggiunto, qua è il bot, c'è la cultura, ven in sembel culturism, c'è la layout Godone e Raps, alla fine mira stesse essere quella al bot.
1: Cura sarà che c'è un evento?
2: Ma io credo che noi siamo un po' incapabili, che noi arriviamo in trasco, quel progetto dobbiamo essere presentati in novembre alla regione, also al rat dall'Inter, alla retica.
1: Cosa è senza ciò? Interreg della terra retica?
2: E se noi fai in quel, e allora vuol dire che noi potessimo già cominciare l'oncivento con i primi progetti.
1: Retikultur, o nom questo progetto sarà il tema di me, ma la grande festa della raccolta in Valmüstair. In una ed in che forma proverò da presentare, avendo aspettato una folla di lieti che intorno a 5.000 persone, che avvalciava per appunto museri un po' più pratici questa roba sutta che vengono a sudia, Gabriella Binkert-Becchetti.
2: Also, prima fai parte del corteggio, c'è stato una fitch bella, dove vai il nostro stand, c'è in mezzo al marcià, la liaut ponir a domandar e al nostro stand è la partenza dall'ingianivera, ci è fitch interessante, ci tratta dalle lingue, la lingua ladins, lingua romance, lingua tudaisce, lingua italiana, also quella è effettiva, si può schon crod reint e si mette reint in un tema da cultura. E l'ora è blera le auto qui da Val Gardenia, noi siamo musicanti qui dalla Val Gardenia, noi siamo ozzaira un rapper dalla Val Gardenia, also in sé una pruna, un fitch bel programma e minci un crai jo da pitchen fin al plü vel po effektiv chüter e i warder e degustare eras produkts.
1: Interkulturell es el Programm ed nos discurs grazie fich Gabriella Binkert Becchetti pos betra dir üna contrabanda es usche ündels chavazins nie scuvrir Sergio.
0: Giovescia vos otters bun divertiment bler plajair buna lavour kella fin demda a Valciava i vezza santia Anna Caprezza lo nova civigna celebro duman la festa da raccolta dalla Valmistair RTR sarò ir dalla partida e metta live duman avant mezzde a porteir dallas dish e metta il grand corteggi il til tras Vishnanka via livestream che il allo a porteir dallas endas a dish. Tot las informazions ter la festa da raccolta dalla Val Müstair avanza pubblicia se nostra pagina da internet rtr.ch.

0: RTR accompagna vos otters la sonda, il è vancia la seis, dantant ci blers, pours, on schon fac l'ora raccolta da fagn e silo, dantant ci las vaccias en irpuspe tornadas da las Alps, continuescla la lavour segl fonds. Ils tartufels en pronz per pilir or els da terra, enzaci ci agist vet Londra con quel è Ione Jaccian Flura dalla Val Müstair. Florin Juon o podia visitar el.
1: Las maschines della raccolta da Dardöffels sün un ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamente da spö undi. Enzia sum da raccoglier una o l'otra delle 5 hectares del paur Ione Jaccian Flura.
2: Noi non siamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico che se avessi ora garantito 20% di varazione, ma naturalmente con quella sutina avessi potuto essere naturalmente il 50% e la qualità è un po' più male. Allora, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità è per vendere.
1: Con Power Dardöffels si può fare il lavoro perché la raccolta è a Meldres. Ma, usce ogni accian flura, sai adegnire a breuc minciam con otras circumstanzas. Per esempio, doc minciam uno l'otter ciamp ci porta più gera raccolta d'ardöffels e certs ci portan più poc. Un otran sa quell'ura zozzura. Per cui sai a tenorel l'influenza del paur sun la raccolta be una piccina part. Tot il rest sai dipendente della natura. Per una raccolta perfetta d'ardöffels trovesco circumstanzas perfettas, usce ogni accian flura.
2: Una è massa sud, una è massa molla. Se quando non sbiamo già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fino a metà on relativ blera, ma verso la fine si contenta di impadamain. Perché allora per desnire le malattie da sbulaise qua è un po' più problematico. Ma in inizio dovrà proprio blera, perché se non ha quasi una retta raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda plövgia già al principi della stagion. Usè o la sutigna da quest'anno giunò, tenor l'organizzazione della branche suis patat, in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accian flura. Il Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su usè sutines.
2: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% delle parcelle si funziona tutto. E ci sono a botte, e qua c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente da vendere con il nel blau.
1: Usè, sai a el content con la raccolta d'ardöffels sin sias champs, usè ogni accian flura. E se tu già a coppia ne so, sai il er in un perdis affin col rest dels champs d'ardöffels.
0: E ci so forse o ogni accian flura scizzonter time da dei ravurdar la festa da raccolta a Valciava. Scilezzam, samez ir vusoters far che il RTR eir presente alla festa a Valciava.

0: La Feindenda era in compagnia da RTR. Mincia mai alla fin della ciaccia ota. An grigion savez vos otters anche decider c'è foti da ciaccia plaia vos otters il miglior. In a giuria o face una selezion da 5 moments da ciaccia part da quella giuria è ir stada la cacedra Silvada Stecher. Cant gref el sto da far la selezion?
1: Ma le sfide sono già da vera c'è la bestia che mi bain, c'è la contrada che si qui, c'è il cacciadere che si rispetta verso la bestia e hai le fatture dell'etica. Ma non è semplice da accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Le 5 foto sono il frattempo catadas e pubblicadas per noi online il voting. Cosa anche fino a domani sera da mezzanotte. Gli indagini del nostro programma da radio alla Dija d'Encart vengono comunicati c'è momento da ciaccia che ho sorvegnato le pibliere voce. Vossa voce per vostro favorit ven avant via rtr.ch.
2: Per vos al puls della ciaccia.

Per sonda saira anten quella ora er an vista a duman la festa da raccolta anten la Val Müstair vigna per Franken grandiosa ciosa RTR e meta live a porteir dallas dish duman avant mezzde. Al microfono sto Sergio Guec, grazie da vossa compagnia saleit sur dil studio da radio, giaveis una bella sonda saira.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Curzuenter che Guy Parmalin ha annunciato se dimission a esidia clara che suon de boa del. En l'emission Arena de DSRF alla consigliera nazionale Magdalena Martullo Bloch dice che la candidatura è buona per il Consiglio federale e la sua intraprendere con i mondi buona prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione 7 è l'ulz 9 de dezembre. A cagione della radunanza comunale, anche quel de Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando venne de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca de cyber. Tenor in comunicazione della firma, sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils emprims indizis per activitats maliziuses agins registrauls dodis duest. Beyond Gravity sauda la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffizi federal per la segertat de cyber cun ina interprese de segertat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il Di de l'Unitat. En vesta alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamein la democrazia. Las forzas extremisticas astien boveni pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, Jodivisel in Biala Sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

features are fun, right?

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Kurzwenter che Guy Parmelin ha annunciato se la dimissione è già clara che sono de Boadel. In l'emissione Arena da SRF alla consigliera nazionale Magdalena Martula Bloch dice che la candidata Bo per il Consiglio federale e la sede interprendita con i mondi Bo a Prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione setze ai luels 9 de dezembre. A cagion della radunanza comunale, anche il De Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca di cyber. Tanor in comunicazione della firma sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils in primis indizis per activitats maliziuses agens registrauls dodis duest. Beyond Gravity saude la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffizi federal per la segirtat de cyber cun ina interprese de segirtat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il di dell'unitat. En vesta alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamein la democrazia. Las forzas extremisticas astien boveni pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, io divisel in biala sera.
0: In a bella sera, der RTL. Con musica svizzera.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vus.

0: Musica per in Engadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Cula libertà pel ciao in chaiva, al cirp vorai ver minchia giaina, vedi crap lume negronz, a

svidò ma se centaus in corridor. Da venda rosa se ruschnaus sul planciu in bogn. A in quel bodo il fracau in ghiutter dius giù alla canalizzazion. L'ose lus tras cacca mi arde tenu ein al flat ruschnaus a tras. O da quai ror e giù è la mar. Sanoda ti pauper, sanoda!

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

chiesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.